Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Thank you.

Hang up the phone.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Ti invidio, turista che arrivi, ti imbevi dei fiori e dei scavi, poi tutto ad un tratto te trovi Fontana di Trevi, che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino, costringe il destino a farti tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone,

Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuta stretta stretta in bra.

Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, Porto a Londra, Trinità dei Monti, Porto nel mio cuore giuramento.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda! Everywhere. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da, da, da.

more people go with me. Tap your ass up. Yeah.

By gosh, I don't love you no more. Yay!

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

la faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Robin, è tardi, vuole andare a casa.
1: Ma come è tardi? È sole due, il momento magico del night comincia adesso.
0: Ma sto male, mi giro la testa.
1: È segreto, è bevuto come un alpino. Vattene a letto, va, così intanto mi scaldi la busta.

sera vengono qui nel locale, cantano, si ubriacano, litigano, insomma, si divertono. Sono in vacanza, loro. Per me invece è diverso, per me è dura, molto dura. E sì, perché oltre che lavorare qui tutta la sera, molto spesso la notte mi devo portare anche del lavoro a casa. E vi assicuro che non è facile, eh? È durissima.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout, un orgasmo di emittenza.

0: Blackout.
1: La mattinata informativa di Blackout.
2: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni mattina comincia l'informazione della radio. Resteremo con voi fino alle 11 qui su 105.250 di Blackout. Potrete ascoltarci ovviamente anche in streaming sul sito della radio. Se sentite malfunzionamenti, rumori strani o altro, segnalatecelo. Ci serve per migliorare sempre di più il servizio che cerchiamo di offrirvi. E non smetteremo mai di ringraziarvi per aver partecipato alla festa di Blackout, una festa che ha dato una ventata di ossigeno ai polmoni dell'unica radio libera dell'etere torinese. Vi proponiamo approfondimenti, dirette, un focus sui temi dei giornali settimanali, blog che seguiamo. La nostra informazione interattiva, costruita insieme a chi ci ascolta. Chiamate in diretta allo 011 24 95 669, spedite messaggi, sms, signal, whatsapp, telegram al numero 346 667 3263. Le dirette e gli approfondimenti di oggi.
3: Allora, Milano, il Tribunale assolve i palazzinari. Il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva per aver costruito nuovi grattacieli con i permessi delle ristrutturazioni, risparmiando così sugli oneri di urbanizzazione senza contribuire all'erogazione dei servizi aggiuntivi per il quartiere, perché il fatto non costituisce reato e non perché il fatto non sussiste. Il Tribunale, ovvero sia, non è un reato, sì è vero, ho fatto così, ma non è un reato. Il Tribunale conferma che esistono zone d'ombra in cui i signori del cemento e del tondino possono agire senza incorrere in sanzioni. Quello che fanno, in barba agli interessi di chi vive quelle aree, è consentito dalla legge. Alla faccia di chi crede ancora nella via giudiziaria e alle trasformazioni sociali. Ne parliamo con Luca di Off Topic. E poi parleremo di da Sigonella a Frosinone al Fincantieri. Notizie su movimenti di guerra. Un po' di notizie che mettono ulteriori tasselli nel mosaico del militarismo italiano. I movimenti di droni e missili durante gli ultimi mesi confermano il ruolo nevralgico di Sigonella per le guerre statunitensi in Asia centrale. Ruolo confermato dallo stesso Trump, che annuncia il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa, ma conferma la presenza nevralgica in Italia. A Frosinone, il neonato 66° storno dell'aeronautica militare è destinato all'addestramento interforze e alla conduzione dei droni. L'osmosi fra Forze Armate e Industria Bellica ha confermato la nomina presidente della Sistemi Navali S.P.A. di Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare fino al 28 ottobre 2025. Ne parleremo con Antonio Mazzeo, antimilitarista e blogger. E poi Italia sempre più poveri. È una fotografia drammatica quella che emerge dall'indagine sulla povertà realizzata dalla Caritas. Nell'Italia del 2025 esplode la povertà strutturale. Il disagio economico nel nostro paese ha smesso di essere fenomeno passeggero emergenziale per trasformarsi in una vera e propria crisi di lungo periodo. In aumento la povertà soprattutto al nord. Significativo il fatto che i poveri che non riescono a coprire i bisogni minimi, ci siano sempre più persone che lavorano ma non riescono a pagare le case e bollette. Ne parleremo con Andrea Fumagalli, economista. Bene, ci sentiamo un po' di musica qui negli studios di Radio Blackout. Gli studios di Radio Blackout sono sempre più bollenti e ormai
2: 34 e mezzo,
3: esatto, 34,5 è la temperatura nei nostri studios, e fare corrente non serve assolutamente nulla, non si muove un filo d'aria lo stesso. Se sopravviveremo, dopo la musica, se non ci siamo liquefatti nel frattempo, cominceremo, andremo nel vivo della nostra puntata odierna. Per adesso musica.

0: Entriamo subito nel vivo di questa puntata dell'informazione e siamo collegati con Luca di Off Topic Milano. E con lui, come avevamo accennato in apertura, vogliamo parlarvi di palazzinari milanesi, o per meglio dire vogliamo prendere le mosse da quello che è stato l'ultima sentenza uscita dai tribunali di Milano, in cui i palazzinari sono stati assolti. Li hanno assolti il tribunale perché erano accusati di abuso edilizio, lottizzazione abusiva, per aver costruito nuovi grattacieli con i permessi delle ristrutturazioni, risparmiando così sugli oneri di urbanizzazione e senza contribuire all'erogazione di servizi aggiuntivi per il quartiere. E la cosa interessante è che non sono stati assolti perché il fatto non esiste, insomma non lo hanno commesso, ma perché quello che hanno fatto, cioè fare abusi edilizi e costruire nuovi grattacieli, non costituisce reato. Ecco, questa è la conferma, riteniamo, che esistono zone d'ombra in cui i signori del Cemento del Tondino possono agire senza incorrere in sanzioni. Quello che fanno, in barba agli interessi di chi vive in quelle aree, è consentito dalla legge. E, se mi permettete, alla faccia di chi ancora crede nella via giudiziaria alle trasformazioni sociali. Buongiorno Luca.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, ovviamente questa è un'occasione per prendere lo spunto da questa sentenza per fare un discorso più generale sulla Milano palazzinara. A te la palla.
1: Sì, io mi ricollego proprio a quello che tu dicevi nella tua introduzione, perché proprio forse più di un anno fa, quando iniziarono a uscire le prime notizie sulle inchieste in corso da parte della Procura milanese sui vari fascicoli legati appunto a interventi edilizi, dove appunto con una semplice scia, quindi con una semplice dichiarazione di inizio attività di ristrutturazione, poi garage, piccole palazzine, comunque manufatti di uno, due, tre piani sono diventati palazzi, grattacieli, residenze di lusso. E proprio in quell'occasione scrivemmo subito a chiarire le cose che se ci si aspettava che fosse la magistratura a risolvere il problema, beh, era un errore, perché appunto la questione dell'urbanistica milanese non era una questione giudiziaria, ma era una questione, era ed è una questione assolutamente ed esclusivamente politica. E io qui dividerei tre piani: c'è appunto il piano giudiziario, c'è il piano della politica e poi c'è il piano del contesto, che credo che poi sia quello che forse più di tutti poi ha determinato anche quella sentenza. Parto proprio dal piano giudiziario. Il piano giudiziario dice una cosa che anche qui noi denunciavamo già più di un anno fa. Cioè, se si è arrivati a questo, al fatto che appunto dei semplici funzionari firmando una dichiarazione di inizio attività per ristrutturazione di fatto licenziassero la possibilità di costruire palazzi, è un po' frutto anche di quello che è stata la deregulation dell'urbanistica negli ultimi decenni e portata avanti in maniera assolutamente bipartisan. A me piace ricordare che con la riforma del titolo V della Costituzione e l'attribuzione di tutta una serie di poteri alle regioni per far argine alla Lega, l'allora governo di centrosinistra aprì la strada appunto a tante deregulation, tra cui quella dell'urbanistica, e la regione Lombardia, governata da sempre o quantomeno da decenni da giunte di centrodestra e all'epoca governata dal blocco di potere formigoniano, ne approfitto subito per fare una legge urbanistica molto molto neoliberista, molto molto scevra, come dicono loro, da lacci e lacciuoli per la libertà di impresa. Aggiungiamoci che sempre sul piano normativo, negli ultimi 30 anni i piani di governo del territorio di Milano non hanno fatto altro che aprire la strada a tutta una serie di interventi edilizi, e questo è avvenuto senza soluzione di continuità tra le giunte di centrodestra e le giunte di centrosinistra, ed ecco quindi che abbiamo il, come dire, la situazione ideale perché poi appunto la magistratura possa dire che il fatto non costituisce reato perché appunto i tecnici che hanno dato parere positivo a certi interventi non erano perfettamente a conoscenza delle norme, no? Quindi smontando uno dei principi della giustizia borghese, se vogliamo, che la legge è uguale per tutti, noi lo sapevamo che non era uguale per tutti, no? Che sono, da quando esiste un certo modello democratico borghese sappiamo che la giustizia non è uguale per tutti, ecco, quindi abbiamo avuto conferma. L'ignoranza in questo caso non è una colpa ma diventa una virtù e si è assolti. Poi c'è il piano politico, appunto, quello che accennavo già, il governo del territorio a Milano da dopo la crisi di Tangentopoli e la parentesi della giunta Formentini, dal 97 in poi, quindi dalla giunta Albertini e poi Moratti e poi dalle giunte di Pisapia e Sala, ha di fatto visto una gestione dei piani di governo del territorio sostanzialmente identica. E a confermarlo non sono dei militanti antagonisti, ma è uno dei signori di Milano, Manfredi Catella, l'amministratore delegato di Coima, che a più riprese in questi anni ha espresso ringraziamenti ad Albertini, perché se la Milano di oggi è come a lui piace, è diventata quello che è merito appunto di Albertini e degli amministratori che si sono susseguiti, che non hanno mai stravolto i piani allora previsti e appunto totalmente permessi e compatibili con la legge urbanistica nazionale. Quella politica trasversale che non più di qualche mese fa parlava del Salva Milano in maniera assolutamente trasversale, col PD che lo sponsorizzava per salvare Sala e la sua giunta e la Lega che lo sponsorizzava per strizzare l'occhio ai cementificatori e ai costruttori lombardi, e quindi il problema è politico e in questi mesi, in queste settimane, noi a Milano stiamo vedendo di tutto tranne che un'inversione di tendenza su questo. Da più riprese si dice che sì, ci sono stati degli errori, ma il modello Milano va salvato. Da più parti si dice che bisogna trovare una soluzione perché non si può tenere i cantieri fermi. E chi da sinistra si sta candidando, sinistra loro intendo, quindi Maiorino per capirci, si sta proponendo come
0: spiega per i non milanesi chi è Maiorino.
1: Maiorino è uno storico, una storica figura del prima del PDSDS, ora del PD milanese, già consigliere comunale, segretario cittadino, consigliere europarlamentare, consigliere regionale, e che è tra i papabili candidati alla successione a Sala nello schieramento di centrosinistra. Maiorino, che nelle dichiarazioni che fa una settimana sì e una anche ai giornali su Milano, sembra che in questi anni abbia vissuto in un altro pianeta, in un altro partito, o addirittura che faccia parte di un partito che ha l'opposizione della giunta Sala, quando in realtà il PD è responsabile di quello, è il principale responsabile, essendo l'azionista di maggioranza delle giunte degli ultimi 15 anni a Milano.
0: Insomma, è come la Lega sul piano nazionale. È il partito che è stato al governo più a lungo di qualsiasi altro partito negli ultimi 40 anni eppure continua a fare la lamentela dei tristi, dei reietti, di quelli che stanno all'opposizione, degli unici che garantiranno la rivoluzione a questo mondo se gli verrà dato il potere, quello vero.
1: Non solo, ma si continua a celebrare questo modello, no? Lo si è fatto in occasione delle Olimpiadi, lo si fa ogni qualvolta ci sia qualche progetto di trasformazione del territorio da vendere, quindi si inizia con la retorica, con l'innovazione, con la creazione di immaginari e poi arriva il palazzinaro di turno. Adesso addirittura abbiamo i palazzinari che si stanno anche travestendo da filantropi, volendo, pretendendo di salvare lo spirit de Milan, quindi c'è tutta una narrazione della città che è sostenuta dalla politica ovviamente, che ci fa pensare male rispetto alla volontà che la politica sappia mettere mano e risolvere i problemi laddove appunto non può essere la magistratura a farlo. Chiudo col contesto, che è un po' la cosa più preoccupante secondo me, quello che è quel contesto che dicevo poc'anzi, per cui se da un lato si dice i magistrati, le toghe rosse o come le chiamano loro, vogliono bloccare il paese mettendo il becco in tutte le iniziative imprenditoriali, come dice la destra, dall'altro appunto non c'è una presa di posizione forte di distacco. Ricordo che in questi mesi l'amministrazione comunale ha interloquito molto spesso e volentieri con le cosiddette famiglie sospese, cioè persone con capacità di spese importanti, perché ricordiamoci che tutti questi cantieri messi sotto sequestro, compresa la Torre Italia, per cui c'è stata la sentenza l'altro giorno, non sono case, non dico popolari, ma neanche alla portata di un ceto medio-basso. Parliamo di case con prezzi a 5, 6, 7 mila euro al metro quadro, quindi che queste famiglie sospese vengano trattate come se fossero i poveri sfrattati senza casa, quando è gente che è disposta a investire 700, 800 o forse anche più mila euro per comprarsi una casa, io ci andrei piano. Ecco, in questa situazione il comune in questi mesi ha sempre cercato un'interlocuzione con loro, non ha mai cercato un'interlocuzione con le migliaia di persone che a Milano aspettano assegnazione di casa, vengono sfrattate, vengono sgomberate, dormono per strada perché in questa città si lavora ma non si ha un tetto. Ecco, questo è il contesto pericoloso, perché è un contesto che trova nell'opinione pubblica purtroppo un facile ascolto, per cui i poverini sono quelli che hanno appunto accettato di comprare casa su speculazione edilizia e non quelli che non hanno casa perché non possono più permettersi una casa in una Milano sempre più esclusiva ed escludente.
0: Beh, a 7.000 al metro quadro credo che uno possa fare un mutuo e comprarsi il posto per farci stare un letto. un po' lavoratore povero.
1: Esattamente.
0: Un cubicolo, non una casa. Adesso scherzi a parte, mi sembra che però siamo di fronte ad una dinamica che è interessante su Milano, perché Milano, ad esempio, al contrario di Torino, che nonostante tutti gli sforzi continua a essere una città in decadenza, è una città fra virgolette in crescita, no? E quindi una città che non si piega a cercare di trovare ammortizzatori sociali. Ma quando non si cercano gli ammortizzatori sociali, io credo che dipenda dal fatto che non si teme il conflitto sociale, o sbaglio?
1: No, è corretto. E la cosa pericolosa, è, come tu dicevi, è che non solo Milano ovviamente viene portata ad esempio di città che ha... è in una fase positiva, poi in realtà più che una fase positiva è in una bolla, e come tutte le bolle, quando esploderà avremo macerie e schizzi di sangue che purtroppo colpiranno sempre i soliti, ossia le fasce più deboli della popolazione. Il vero problema è quello che tu mi accennavi, cioè in questo contesto servirebbe molto più conflitto sociale di quello che c'è, invece abbiamo una situazione e di debolezza ma anche di frammentazione, anche a volte non voluta, mi viene da dire, cioè senza particolari motivi politici, ideologici che la agevolino, di tutti quei soggetti che a vario titolo nella città si occupano di abitare, di diritto alla città, delle condizioni del vivere a Milano. E c'è sicuramente un problema legato alla crescente repressione, perché ovviamente negli anni passati i movimenti di lotta per la casa si sono retti anche molto sulla capacità di rispondere colpo su colpo a sfratti e sgomberi con nuove occupazioni, un po' come facevano anche gli spazi sociali. nel clima attuale di tra decreti di sicurezza e dispositivi sicuritari sempre più stringenti, questa capacità di risposta colpo su colpo c'è sempre meno.

0: terzo settore, quel terzo settore che mediamente è animato da gente di sinistra, che si occupa di disagi sociali, che dà vita a cooperative, che dà vita ad associazioni, insomma quel tessuto che da un lato crea immagine, dall'altro fornisce elementi di assistenza, ecco, mettiamoli in questi termini. E tutti questi, come dire, costituiscono una sorta di vivaio voti per la sinistra. E di fronte a tutto questo non è che gioca la paura in alcuni settori che l'avanzamento delle destre possa portare alla perdita anche di posizioni di privilegio conquistate tramite dinamiche di sostegno all'interno della cosiddetta sinistra, che poi finisce con l'essere anche quella alternativa? Ecco, è una domanda complicata.
1: Ma no, è una domanda che però c'entra un problema, perché quantomeno a Milano sicuramente, ma credo non solo a Milano.
0: No, certo.
1: Che questo terzo settore ormai ha, si è ricavato sempre di più un cuscinetto di un suo spazio, per parlare appunto di soddisfacimento del diritto all'abitare. Tu citavi le cooperative, ormai tutto quel mondo che una volta viveva di proprietà indivisa, di canoni sociali, ma anche di possibilità di acquisto a prezzi equi, oggi si è buttato e ha sposato in pieno le logiche dell'housing sociale, no? E quindi in tutti gli interventi dove sono previste importanti volumetrie abitative, dove mediamente la prevalenza sono di volumetrie ad edilizia libera, poi c'è sempre la componente di housing sociale che vede ormai stabilmente partner società legate a Cassa Depositi e Prestiti e cooperative, che poi siano cooperative della Lega, cooperative o cooperative della Confcooperative o cooperative costituite ad hoc, ma il quadro è questo. Quindi diciamo, dal cooperativismo come risposta dal basso a esigenze che un sistema capitalistico non riusciva a soddisfare su certe fasce della popolazione, certe classi, alle cooperative come soggetto totalmente interno ad una dinamica di spartizione e predazione dei territori. Con un aggiunto in più, che dentro questo settore poi ci stanno anche realtà che sono funzionali e collaterali ai processi di gentrificazione, e purtroppo a Milano abbiamo tanti esempi di questo, da questo punto di vista, di ambiti più o meno vicini anche a situazioni di movimento, provenienti da situazioni di movimento, che negli anni sono intervenuti nei quartieri o laddove la gentrificazione avanzava, chi con progetti finto social partecipativi, chi con progetti di inclusione sociale, chi con progetti che poi diventano in realtà l'ennesimo locale alternativo, ma ben assolutamente funzionale al modello Milano, e come lo diciamo noi, agiscono inconsapevolmente o inconsapevolmente come agenti della gentrificazione. Lascio poi alle ascoltatrici e agli ascoltatori utilizzare, adattare questo termine ad altre definizioni molto più consuete.
0: Beh, io in media preferisco riqualificazioni escludenti, perché mettono
1: soggetti che contribuiscono a questo, purtroppo a volte diventano utili idioti.
0: Esatto, era in quella direzione che andava la mia domanda, quindi hai centrato la proposta. Ma quanto anche tra chi è consapevole delle partite che si stanno giocando sulla pelle delle persone con questa giunta non si turerà, non farà partire la dinamica, ma non possiamo permettere ai fascisti di governare?
1: È in parte già partita, cioè

0: in corso, come dicevo prima, non solo nel PD una corsa allo smarcarsi, ma ancora più forte è in corso nell'ambito di AVS. Ricordiamo che AVS è in parte in giunta, o comunque nella maggioranza che sostiene la giunta, con i Verdi, mentre Sinistra Italiana non è presente in consiglio comunale, ma in questi anni non ha mai fatto mancare il supporto, quantomeno nella fase elettorale, all'elezione di Sala. Quindi è in corso un forte smarcamento, come dire, portando avanti iniziative, ragionamenti, dibattiti, ma addirittura tentativi di cooptazione di figure sicuramente non, non definibili fans di Sala, diciamo così, proprio per rifarsi un'immagine, rifarsi un posizionamento politico, perché è chiaro che è chiaro a tutti che Sala è sempre più una figura ingombrante per il centrosinistra milanese, e dal canto suo Sala, che si sta preparando il suo futuro, si sta muovendo sempre di più in maniera autonoma dal centrosinistra milanese. Quindi è una partita tutta da giocare al loro interno, e dove appunto assistiamo a questo bellissimo teatrino per cui persone che fino a pochi mesi fa votavano tutte le delibere di Sala o da fuori sostenevano la giunta perché se no appunto arriva la destra cattiva, adesso sembrano dei pericolosi black bloc della politica, ecco.
1: Tranne che poi, quando sarà il momento buono, voteranno Crescentini di turno. Saleranno a pie pari sul carro di chi ovviamente magari offrendo qualche cosa in più, visto, considerato che tutti i voti servono in questa fase. Insomma, tutto questo mi sembra parte della classica trattativa alla Democrazia Cristiana, di sì, cui esatto, chi ha come me esatto, il privilegio dell'età ricorda benissimo, tante correnti, tante promesse.
0: Ai noi, condivido il privilegio. Ai noi.
1: C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere a questa nostra chiacchierata?
0: Ma solo ribadire un bisogno forte. Chi ci ascolta prevalentemente sta a Torino, nelle zone di torinese, ma non solo, ovviamente blackout può essere ascoltato ovunque, però mi sento di dire che abbiamo tutte e tutti.
1: Ti sento poco, scusa.
0: Che riparta un bel conflitto sociale.
1: Certamente sì, comunque ci ascoltano anche da Milano in streaming, anche un
0: sì,
1: po' da tutta Italia.
0: Assolutamente.
1: Diciamo che sulle FM ovviamente ci sentono soprattutto a Torino e dintorni, ma abbiamo molti ascoltatori. Non a caso mi ha appena scritto un ascoltatore milanese che stava ascoltando, quindi credo che
0: bene così.
1: Che mi chiedeva di caricare il podcast in maniera da poterlo far sentire ad amici e compagni, quindi evidentemente ha apprezzato. Io
0: bene.
1: Ti ringrazio moltissimo e alla prossima, grazie.
0: Ciao. Alla prossima, ciao a tutti e a tutti, buona giornata.

0: Dovremmo essere collegati con Antonio Mazzeo. Buongiorno Antonio Mazzeo.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Allora, siamo qui negli studios di Blackout, sempre più bollenti, 34 gradi e mezzo e un'umidità al 100%. Facciamo appello per l'arrivo di ghiaccioli e acqua fresca, ma nel frattempo continua la mattinata informativa. Mattinata informativa che a questo punto torna per l'ennesima volta ai noi, vorremmo poterne fare a meno, vuol dire che le cose vanno meglio su notizie su vari movimenti di guerra nel nostro paese e notizie che mettono ulteriori tasselli nel mosaico del militarismo italiano. E cominciamo dal fatto che i movimenti di droni e missili durante gli ultimi mesi confermano il ruolo strategico di Sigonella per le guerre statunitensi in Asia occidentale. E come se non bastasse, questo ruolo è stato confermato dallo stesso Trump, che avendo annunciato il ritiro di truppe statunitensi dall'Europa ha però confermato la presenza nevralgica in Italia. E poi passeremo ad affrontare la questione che il neonato 66esimo Stormo di Frosinone dell'aeronautica mesentale, nato a Frosinone, è destinato all'addestramento interforze alla conduzione dei droni. Ed infine l'osmosi tra forze armate e industria bellica è confermata dalla nomina a presidente della Sistemi Navali SpA di Enrico Credentino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana fino al 28 ottobre 2025. Non dimentichiamo che la Sistemi Navali SpA è una partecipata sia di Leonardo che di Fincantieri. Stiamo parlando, qualora non si fosse capito, di industria bellica. Buongiorno Antonio, e io comincerei da Sigonella, se per te va bene.
1: Sì, assolutamente, purtroppo, cioè, sembrano argomenti diversi, ma c'è un unico fino collegamento. L'Italia è sempre più votata ai processi di riarmo, di militarizzazione, ed è sempre più votata alla guerra. E sappiamo di questa di questo programma all'interno del Pentagono, di una ridistribuzione delle forze, particolarmente di quelle aeree, di fatto trasferendole dall'Europa occidentale in buona parte alla Polonia e alle Repubbliche Baltiche, probabilmente una riduzione degli assetti aerei in Europa per un loro trasferimento nelle aree ancora più calde come quelle del Medio Oriente e ovviamente nella prospettiva dello scontro con la Cina in alcuni paesi partner dell'Estremo Oriente. Però nonostante questo io continuo a ritenere che l'Italia sarà completamente fuori dagli eventuali programmi di riduzione delle forze armate statunitensi, anche perché gli USA in Italia ci stanno non certo per difendere il nostro paese da qualche nemico, da qualche aggressore, non ci stanno certamente per interessi in ambito europeo NATO, ma ci stanno perché hanno dei grossi legami, soprattutto in alcune aree, che è quello del continente africano, del Medio Oriente e dell'Europa orientale del Caucaso, dove ci sono grandissimi interessi economici dei gruppi transnazionali che hanno sede negli Stati Uniti d'America. Per cui la presenza USA, al contrario, va rafforzata proprio per continuare a garantirsi il controllo totale dell'accesso soprattutto alle risorse energetiche del fossile. Ecco, per questo non ritengo che l'Italia rientri assolutamente, nonostante questo falso scontro tra Trump e il governo Meloni, non rientra assolutamente nei piani da parte di Washington. Al contrario.
0: Beh, falso scontro, parliamone, nel senso che sia pure a torto collo, ad un certo punto Meloni, durante questa guerra tra Stati Uniti, Israele ed Iran e Libano, abbia dovuto in qualche modo mettere i piedi per terra negando i permessi rispetto alle basi italiane. E questo perché era ormai chiaro che l'Iran non si sarebbe certamente tirato indietro dal colpire queste basi in territorio italiano, come aveva già fatto un po' dappertutto nel vicino e lontano Oriente. Pensiamo che siano arrivate a colpire anche la base nevralgica di Diego Garcia, e questo certamente la racconta molto lunga. Quindi la possibilità concreta che l'Iran decidesse di dare una zampata anche nella penisola e non solo era così forte che a questo punto, nonostante la conclamata alleanza atlantica tra gli Stati Uniti e l'Italia, gli interessi erano così divaricati che nemmeno Meloni poteva permettersi di dare quei permessi. Quindi finta, se siamo dentro una logica nella quale gli imperialismi grandi e piccoli fanno il loro gioco. Gli Stati Uniti sono un grande imperialismo, quindi hanno, come dire, una possibilità di manovra anche rispetto agli alleati recalcitranti, ma anche l'imperialismo italiano ha i suoi interessi e in questo caso non erano esattamente in convergenza, fosse anche soltanto parallela con quelli degli Stati Uniti. Questo è quello che
1: concordo perfettamente. Tra l'altro c'è anche il problema del fronte interno, perché il governo ha compreso benissimo che la stramaggioranza della popolazione italiana non voleva assolutamente nessun tipo di coinvolgimento in una guerra illegittima, una guerra tra l'altro impensata, in una guerra che già dall'inizio evidenziava le enormi difficoltà e il fatto che comunque poi sarebbe stata veramente persa anche sul campo militare da chi l'ha schierata. Questo d'accordo, no? Dicevo rispetto questo giocare di voler alzare realmente lo scontro, quando poi concretamente non credo che ci sarà nessuno da rimettere in discussione né da una parte né dall'altra, né da parte di Washington, che ha bisogno assolutamente delle basi USA in Italia, ma neanche da parte del governo italiano ci sarà assolutamente l'intenzione di rivoler rimettere in discussione quelli che sono stati gli accordi, la modalità di gestione, anche la stessa presenza statunitense in Italia. Era in questo, perché poi alla fine e al contrario vorrei sottolineare che arrivano notizie che sono state pubblicate nella pagina esteri di Repubblica qualche giorno fa, che espressamente citando fonti riservate della NATO a Bruxelles sembrerebbe che, al contrario, altro che riduzione delle forze militari statunitensi in Italia, sembrerebbe che sarebbe sottovalutazione da parte del Dipartimento della Guerra USA un potenziamento e un rafforzamento della presenza soprattutto nelle basi militari USA presenti in Sicilia, a partire ovviamente da Sigonella che dicevamo inizio intervista, e anche quelle strutture che dipendono gerarchicamente da Sigonella e che rafforzano ulteriormente la presenza soprattutto della Marina Militare statunitense nell'area mediterranea. Tra l'altro nell'articolo si aggiungeva specificatamente che la necessità di un eventuale rafforzamento della presenza USA non era soltanto diretta all'area del Golfo Persico, ma particolarmente, ecco, e io questo lo ritengo molto plausibile e credibile, per il nuovo tentativo di rafforzamento della presenza USA nel continente africano. Tra l'altro nelle ultime settimane, nonostante non se ne sia parlato, perché ovviamente tutti i riflettori erano puntati sul conflitto in Iran, gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente con vere e proprie operazioni di bombardamento in Nigeria a fianco del governo nigeriano, e soprattutto si è assistito a un rafforzamento della presenza USA in Africa orientale, particolarmente in Kenya e ovviamente a Djibouti, dove c'è una grande base militare statunitense, tra l'altro accanto anche a quella italiana. Ecco, pertanto c'è da monitorare cosa succederà nelle prossime settimane. Siamo alla vigilia del vertice di Ankara della NATO, dove credo che anche molti di questi passaggi saranno ancora molto più evidenziati e chiari.
0: Benissimo, passiamo a Frosinone, dove è stato appena inaugurato, credo il 18 di giugno, un nuovo stormo dell'aeronautica militare italiana, il 66° Stormo, il quale avrebbe una specifica vocazione, quella dell'addestramento interforze all'utilizzo dei droni, che come ben sappiamo tutti ormai si tratta di una risorsa strategica fondamentale nelle guerre moderne.
1: Sì, allora, questo rientra ovviamente nel piano, come giustamente dicevi, realmente di dronizzazione interforze. Ormai non c'è reparto delle forze armate italiane, dell'esercito, dell'aeronautica e della stessa marina che non stia investendo enormemente nell'acquisizione di nuovi sistemi automatizzati, che non riguardano soltanto i droni aerei come quelli che abbiamo conosciuto purtroppo sino a oggi nei principali scacchieri di guerra, ma c'è un'enorme ricerca, sperimentazione e ovviamente di stimolo alla produzione anche di droni terrestri e soprattutto di droni navali e sottomarini. E in questo senso anche l'Italia direi che è uno dei paesi che soprattutto nel settore dell'underwater, del sottomarino, stia facendo enormi investimenti. Ovviamente questa cosa sorge tra l'altro di colpo attraverso altro che riduzione del peso delle forze armate sui territori. Qui abbiamo l'istituzione di un nuovo Stormo, tra l'altro proprio finalizzato alla formazione, all'addestramento e ovviamente anche alla gestione dei droni di guerra. E attenzione, siccome l'Italia si era già proposta in passato anche in ambito NATO come scuola anche di formazione dei piloti dei droni di altri paesi, ecco, stiamo attenti perché la prospettiva era per Amendola e a Foggia. Non vorrei che si riaprisse nuovamente anche il canale in cui a Frosinone ci troveremo, come purtroppo succede in altre scuole di formazione dell'aeronautica militare italiana, piloti di paesi sia membri della NATO e sia extra NATO, come nel caso come è avvenuto in passato Israele, come accade in questo momento nella base di Galatina a Lecce a decimo anno con l'Arabia Saudita, con Singapore, col Qatar, con gli Emirati Arabi, paesi all'indice per la violazione dei diritti umani, tra l'altro co-belligeranti. Ecco, credo che questa non sia una notizia assolutamente secondaria, anche perché purtroppo direi che è emblematica di questo ulteriore, lo accennavi il passaggio anche sull'ammiraglio Credendio, e io vedo che c'è un'ulteriore spinta veramente al rafforzamento delle relazioni tra le forze armate italiane e le aziende grandi, medie e piccole del comparto militare industriale. In fondo queste scuole di formazione non sono soltanto preparatrici ai piloti, agli operatori nelle guerre, di fatto diventano una grande vetrina, una grande occasione per la produzione industriale, per far vedere i propri gioielli di morte nel tentativo poi di esportare a quei paesi che poi vengono in Italia a formare i loro piloti e ad addestrarsi. E succede così, ripeto, a Galatina e a Decimo Manno, dove tra l'altro c'è espressamente un accordo tra l'aeronautica militare italiana e il gruppo Leonardo, in cui ognuno si assume un onere in cui, come al solito, il pubblico spende e sperpera i soldi che vengono sottratti al welfare fornendo piloti, fornendo le piste, fornendo il carburante eccetera, però poi gli affari li fa Leonardo, che mette a disposizione gli addestratori che poi vengono acquistati dai paesi. Vorrei ricordare che proprio recentemente, dopo essersi addestrati in Italia, anche le forze armate nigeriane hanno acquistato impropriamente caccia addestratori che tra l'altro con pochissime modifiche anche in Nigeria possono essere trasformati in veri e propri caccia da guerra, essere impiegati nelle operazioni che l'esercito nigeriano continua a portare avanti in tutta la federazione nigeriana. Ecco, questo lo dico anche perché c'è questa enorme vocazione ad aumentare il numero di scuole piloti. Voglio ricordare che tra l'altro l'Italia ha firmato un accordo, questo di valenza internazionale, col complesso militare industriale internazionale, nello specifico Lockheed Martin, per realizzare a Trapani Birgi in Sicilia la prima scuola di formazione dei piloti a bordo dei cacciabombardieri F-35 fuori dagli Stati Uniti d'America. Sono già una trentina i paesi che hanno acquistato o hanno intenzione di acquistare questi caccia, che sono a doppia capacità, possono anche imbarcare testate nucleari. Ebbene, questi paesi troveranno nella Sicilia occidentale un grande poligono di formazione e di addestramento e nel rafforzamento ovviamente dei profitti dell'industria bellica, in questo caso internazionale, in un accordo Lockheed Martin Leonardo, ma nel caso di Frosinone, vorrei ricordare, chiedo scusa, che proprio qualche giorno fa l'aeronautica militare italiana l'esercito ha previsto l'istituzione di una scuola di formazione nell'aeroporto di Cervia, è un aeroporto che viene utilizzato dal 15° stormo SAR di ricerca e soccorso in ambito bellico e che ha proprio quel compito di utilizzare la nuova versione di elicotteri da guerra Augusta Westland Gruppo Leonardo anche per la formazione dei piloti di elicottero, ovviamente non solo riservato ai piloti di elicottero dell'esercito italiano, ma aprendosi ovviamente al grande business, al grande mercato mondiale.
0: Chiarissimo. Direi che possiamo avviarci alla conclusione di questa nostra chiacchierata parlando dell'ammiraglio, ossia di questo ammiraglio che è stato capo di Stato maggiore fino a praticamente 8 mesi fa, e che tolta la divisa è subito stato eletto, nominato presidente della Sistemi Navali SPA, e quindi questo Enrico Credentino che si ricicla. Ma questa osmosi tra forze armate e industria bellica è tutt'altro che nuova e conferma la legge delle sliding doors.
1: Assolutamente, purtroppo riproduciamo un modello che era stato particolarmente funzionale allo sviluppo della produzione industriale del complesso militare inglese negli Stati Uniti, un modello che caratterizza particolarmente lo Stato italiano e lo Stato di Israele, chiedo scusa, che oggi tranquillamente e serenamente, senza che le forze politiche di opposizione pongano qualsiasi tipo di problema, uno che ha gestito lo Stato Maggiore della Marina Militare, tra l'altro promuovendo quei progetti come portaerei, sottomarini, che vengono progettati dall'Orizzonte Sistemi Navali, cioè società di cui oggi lui dopo 8 mesi che ha lasciato si trova presidente, credo che veramente sia un esempio mortificante e gravissimo. Tra l'altro vorrei ricordare che già qualche anno fa si era tentato di regolamentare ponendo dei limiti, ponendo dei divieti e soprattutto dei vuoti temporali, cioè almeno prevedere 3 anni, 4, 5 anni dal pensionamento e il passaggio eventuale nel consiglio di amministrazione di una società. No, invece ora tranquillamente lasci le forze armate, tra l'altro ai vertici, e oggi si ritrova lì da presidente a poter offrire il know-how dell'azienda che rappresenta a quelli che solo 8 mesi fa erano gerarchicamente dipendenti dalle sue funzioni. Ecco, io trovo che di una gravità, e questo ovviamente accelerando ulteriormente la militarizzazione dell'economia e della produzione del nostro paese, militarizzando lo stesso pensiero, la ricerca scientifica eccetera, però dall'altra parte dirottando sempre maggiori risorse che vengono veramente rubate alle tasse degli italiani che sono sempre più condannati a condizioni economiche e sociali gravissime e che finiscono poi in dividendi per gli azionisti e grandi fatturati per il comparto militare industriale. Orizzonti Sistemi Navali è una società, lo dicevi te, controllata per il 51% da Fincantieri e il 49% da Leonardo, un po' le due grandi aziende leader del comparto militare industriale che purtroppo dettano le regole anche nella politica estera, in buona parte gli interessi anche della produzione industriale del nostro paese.
0: Ecco, direi che è un quadro decisamente sempre più inquietante e noi continueremo a seguire queste vicende non soltanto per informare, perché informare serve anche a fornire gli elementi per organizzarsi e lottare contro tutto questo. Hai qualcosa di significativo che ritieni importante aggiungere?
1: No, penso che abbiamo purtroppo già dato una serie di elementi, Cervia, Frosinone, Sigonella, il rafforzamento delle basi USA in Sicilia. Tra l'altro nell'articolo di Repubblica si parla espressamente anche della base navale di Augusta, che è uno dei principali porti USA e NATO in tutto il Mediterraneo, a ridosso tra Catania e Siracusa. Ecco, mi pare che purtroppo gli elementi su cui riflettere e lavorare, e credo, ecco, se dobbiamo far molto, dobbiamo veramente monitorare cosa accade da qui alla prima settimana di luglio, perché purtroppo io temo che il vertice NATO di Ankara ci darà un'ulteriore spinta ai processi di guerra anche in ambito NATO.
0: Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
1: Buon lavoro a voi, grazie.

0: e ci stiamo preparando ad un po' di rassegna stampa.
1: Eccomi qua. Allora, cominciamo a vedere un attimo un po' di riviste. Leggiamo il riassunto geopolitico fatto da l'Inmes Online sugli accordi fra come si dice Iran e
0: Stati Uniti.
1: Stavo dicendolo. Vediamo un attimo come lo leggono da Limes. Teheran vince ma Pirro incombe. Un articolo di Fabrizio Maronta. Tra il 280 e il 275 a.C., Taranto affrontò Roma in una guerra aspra e crudele. Accorso in aiuto della città di fondazione spartana, il re dell'Epiro, Pirro, sconfisse i romani in scontri sanguinosi, ma le perdite subite furono tali da indurlo a pronunciare la frase che lo eternerà: «Un'altra vittoria così e sono finito». È facile e sostanzialmente corretto leggere l'accordo tra Iran e Stati Uniti come una vittoria di Teheran, al punto che Donald Trump si è rifiutato di firmarlo in presenza dell'avversario, limitandosi a una burocratica firma elettronica, cui è seguito il consueto soliloquio sulla vittoria americana, sul fatto che il risultato è meglio di quanto ottenuto per via negoziale da Barack Obama col JCPOA, l'accordo sul nucleare iraniano del 2015. La retorica è buona, forse, ai fini delle midterm di novembre, ma non convince nessuno. Non i sauditi, che annunciano una NATO araba coi pakistani, egiziani e turchi per compensare l'evanescenza della garanzia statunitense. Non l'Iraq, che a pace fatta schiera per cautela l'esercito a protezione dei pozzi petroliferi. Non gli israeliani, che continuano a colpire il Libano malgrado l'accordo lo vieti. Non le compagnie di navigazione occidentali scottate dal blocco di Hormuz, che avvertono ci vorranno mesi e per tornare a una fragile normalità. Non gli iraniani, che parlano di un Trump disperato e implorante un accordo. A uno sguardo iraniano, del resto, i 14 punti, 3 di tragica Lecovi Wilsoniana, del testo rasentano l'assegno in bianco. Si dichiara la fine dei combattimenti in Libano. USA e Iran si impegnano a non interferire nei rispettivi affari interni, ergo la Repubblica Islamica resta dov'è. Si apre una trattativa di 60 giorni prorogabili sul dossier nucleare, che dagli iraniani agio di fare ciò in cui eccellono, temporeggiare. L'Iran ottiene di diluire in sito i 400 kg di uranio arricchito, di conservare eventualmente nucleare civile, anticamera per il militare. Gli Stati Uniti si impegnano a ritirarsi da Hormuz entro 30 giorni dall'accordo definitivo, mentre Teheran consentirà il libero transito delle navi per 60 giorni, dopodiché negozierà con il resto del Golfo il regime futuro dei passaggi, leggasi dei pedaggi, sebbene Washington smentisca. L'America si impegna a finanziare la ricostruzione iraniana con 300 miliardi di dollari. L'Iran torna da subito a vendere petrolio, mentre i 100 miliardi di dollari congelati all'estero saranno sbloccati. Missili e clientes regionali, su tutti Hezbollah e Houthi, non si discutono, con buona pace di Israele. Così è, se vi pare. È logico che i Pasdaran, veri padroni del paese oggi, si sentano politicamente e militarmente titolati a cantare vittoria. È anche comprensibile che mirano a estrarre i più vantaggi economici possibili, dati gli enormi danni subiti e l'ansia di puntellare un'economia, dunque una legittimità, fortemente compromessa già prima della guerra, tanto da innescare proteste. Insistere sull'imporre un regime di transiti a pagamento a Hormuz rischia però di rivelarsi un boomerang, perché sconvolgerebbe in permanenza il traffico marittimo, continuando a socializzare oltre misura i costi del conflitto, e perché accelererebbe i già intensi e non facili sforzi per trovare alternative, riducendo i costi che gli avversari dell'Iran dovranno affrontare in caso di guerra futura. Lo stretto perderebbe così la sua formidabile valenza punitiva e deterrente. Teheran rischia insomma di commettere lo stesso errore di Trump, sopravvalutare il proprio vantaggio strategico sull'onda dell'esaltazione. Rispetto all'amministrazione americana, i Pastrana appaiono meno incline a questo genere di disastri, ma errare è umanissimo. Secondo articolo, sempre su in questo dossier di Limes, gli USA escono sconfitti, di Federico Petroli. Benché sia solo il primo passo verso un accordo definitivo, l'intesa fra Stati Uniti e Iran segnala che l'America ha perso la guerra, che la sua sconfitta ha rango strategico e che sta provando a salvare la faccia strappando concessioni difficili da accettare sia per Teheran sia per Israele. Anzitutto l'accordo vincola la riapertura di Hormuz a un'amministrazione da parte di Oman e Iran e alla facoltà per quest'ultimo di applicare pedaggi dopo 60 giorni dalla firma. Il controllo assoluto degli Stati Uniti sugli stretti marittimi è ufficialmente finito. Più in generale, la guerra ha esposto a pesante umiliazione lo strumento militare americano, che non ha centrato nessuno degli obiettivi iniziali e ha mostrato gli enormi limiti della via statunitense alla guerra. Per esempio, per evitare un tracollo dei mercati, gli Stati Uniti hanno tacitamente avallato uno schema iraniano-catarino per vendere petrolio bucando il blocco navale. Risultato, l'America affida tutte le sue speranze in uno strumento che non può usare totalmente. L'accordo riconosce poi lo Stato di grande potenza dell'Iran. Perdendo la guerra, gli Stati Uniti sono stati costretti ad ammettere, per bocca dello stesso Donald Trump, che Teheran può avere missili per difendersi, energia nucleare per scopi civili, nonché un ruolo nel contenere Hezbollah in Libano. Tutte cose che sino a ieri Washington considerava inaccettabili. L'imbarazzo nel governo Trump è tale che i suoi membri rispolverano la retorica dell'amministrazione Obama. Puntiamo a rendere l'Iran un paese normale e integrarlo nei circuiti diplomatici e finanziari internazionali, offrendo la fine di tutte le sanzioni in cambio della diluizione definitiva delle scorte di uranio arricchito. Concessione che l'Iran farà pagare a caro prezzo e puntando comunque a mantenere la capacità di arricchimento. Infine, l'accordo espone quanto si è consunto il rapporto fra Israele e Stati Uniti, che si scambiano pubblicamente accuse di tradimento, il primo, e di riconoscenza, i secondi. La frattura è evidente dalla scena del vicepresidente Vance, che ricorda che Trump è l'unico leader al mondo che non ritiene Israele un paese criminale e che le guerre di quest'ultimo sono pagate anche dai contribuenti americani. Trump ha fatto l'unica cosa che poteva fare di fronte all'impossibilità di aprire Hormuz a suono di bombe, mollare Netanyahu. Seguiranno vendette. Gli Stati Uniti potrebbero anche fermare Israele e strappare all'Iran concessioni nucleari da spacciare per successo, e sono comunque due traguardi ambiziosi. Tuttavia, la sconfitta certificata da questo accordo impatterà sui calcoli delle altre potenze, che si industrieranno a colmare i vuoti lasciati dall'evidente crollo della capacità americana di collegare l'uso della forza a obiettivi politici realistici. Andiamo avanti, e il prossimo articolo è la reazione di Israele, di Giuseppe Deruvo. L'Iran ha vinto, l'America ha perso, Israele ha straperso, e il memorandum firmato da Washington e Teheran neppure nomina lo Stato ebraico. Peggio, non dà tempistiche chiare per quanto riguarda il nucleare persiano, apre all'allentamento delle sanzioni e non menziona il programma missilistico. E oltre il danno, per Gerusalemme arriva pure la beffa, dato che mentre era impegnato a firmare la sua resa a Versailles, Donald Trump ha affermato che in fin dei conti, se i paesi del Golfo hanno dei missili balistici, allora è comprensibile che li abbia anche l'Iran. Le reazioni israeliane sono state scomposte lungo tutto lo spettro politico. L'accordo cade evidentemente sulla testa del governo Netanyahu, che spara le ultime cartucce in Libano della speranza che ciò porti Pasdaran a annullare l'accordo con Trump. Ma gli iraniani, nonostante i disperati tentativi israeliani, non conviene far saltare l'accordo. Sono stremati, non perché sono stremati dalla guerra, ma perché consapevoli che per dare il colpo di grazia a Gerusalemme la cosa migliore è approfondire la faglia che la divide da Washington. Oramai è difficilmente rincomponibile, dato che Trump ha addirittura detto che a suo avviso la Siria di al-Shara potrebbe occuparsi di Hezbollah meglio di Israele. Prima il danno, poi la beffa, infine l'umiliazione. A rincarare la dose ci ha pensato J.D. Vance. In una conferenza stampa, il vicepresidente mandato in televisione a spiegare le ragioni di una disfatta si è lanciato contro non meglio identificati i membri del governo Netanyahu, affermando che Trump è l'unico leader mondiale che è dalla parte di Israele. Tutti gli altri odiano lo Stato ebraico, dunque gli israeliani dovrebbero ringraziare l'America e non insultarla, perché senza Washington, testualmente, Gerusalemme non potrebbe difendersi dai missili e dai droni persiani. Quella di Hamas è essenzialmente una minaccia che potremmo tradurre così: se pensate di far saltare l'accordo continuando ad attaccare il Libano, nonostante fragile cessate il fuoco siglato poco dopo la firma del memorandum, e i persiani dovessero reagire, noi non vi copriremo e senza di noi non avete carte per difendervi. Praticamente Netanyahu viene trattato come se fosse Volodymyr Zelensky. Peccato che non lo sia. Israele è con le spalle al muro, ma continua a avere delle leve che potenzialmente potrebbero portare l'America e soprattutto Trump a sostenere le sue guerre suicide. Per i teorici del complotto sono pronti a giurare che in qualche segreta stanza israeliana siano conservate foto compromettenti di Ted Donald, magari scattate nella ridente isola caraibica Little St. James, già di proprietà di Jeffrey Epstein. E Netanyahu, dal conto suo, ha più volte ricordato agli americani che senza i servizi di sicurezza israeliani ci sarebbero stati molto più attacchi terroristici in Occidente. Ovviamente certezza non c'è, e ipotesi non possiamo fingere. Ci limitiamo a registrare che quando si è un passo dalla disfatta ogni codice viene meno, i ricatti diventano la norma, la priorità è la salvezza della patria, vos tua vita mea. Una certezza tuttavia la possediamo: anche se Netanyahu dovesse perdere le elezioni, la postura di Israele non cambierà, né in Libano né a Gaza né soprattutto in Cisgiordania. La differenza è che agirà con le spalle meno coperte ed essendosi bruciato qualsiasi legittimità internazionale. Di fatto Israele continuerà all'infinito una guerra che l'ha portata a perdere quasi tutte, cose che succedono quando ricerchi la sicurezza assoluta attraverso la guerra permanente. Leggiamo adesso l'articolo di Luciano Pollichieni, la visita di Irro a Gerusalemme. Se si crede al tempismo, e un po' meno al caso, la visita del presidente del Somaliland a Abdi Rahman Mohamed Abdullahi Irro non può essere accidentale. Proprio perché, proprio mentre l'accordo tregua per porre fine alla guerra di Washington e Gerusalemme contro l'Iran cominciava a prendere forma, Herzog e Netanyahu ricevevano con tutti gli onori il leader di Hargeisa, offrendo a beneficio di telecamere un'ulteriore prova della serietà con cui Israele tratta il dossier del Corno d'Africa e più precisamente quello del riconoscimento dell'ex Somalia britannica. Una priorità certificata anche dall'apertura dell'ambasciata del Somaliland in Israele, la prima sede diplomatica ufficiale mai aperta da Hargeisa. Un viaggio, quello di Irro, che non ha risparmiato tappe altamente simboliche, dalla corona di fiori depositata sulla tromba di Theodor Herzl, passando per la visita allo Yad Vashem, fino all'albero piantato nel giardino dei giusti. Se Irro quindi può quindi tornare in patria incassando un risultato storico, da tempo agognato dagli abitanti del Somaliland e da una diaspora instancabile nel perorare il riconoscimento internazionale di Hargeisa, qualche indizio in più sul futuro che ha fornito Netanyahu, dichiarando che altri stati riconosceranno presto l'indipendenza del paese. Questo passaggio impone due considerazioni. In primo luogo, riavvolgendo il nastro al discorso di febbraio, il cosiddetto discorso dell'esagono, in cui il premier israeliano annunciava una macro alleanza regionale contro il terrorismo e l'influenza iraniana, emerge sempre più chiaramente come il pilastro africano di questo disegno strategico sia proprio il Somaliland. Per Israele è cruciale per blindare il proprio fondo sud, quella direttrice di Suez dove imperversano gli attacchi dei proxy di Teheran. L'interesse di Gerusalemme per la stabilizzazione del Mar Rosso si glassa dettato anche dalla firma della dichiarazione strategica di cooperazione avvenuta durante la visita di Irro, che baratta il supporto israeliano alle iniziative economiche del Corno con la messa in sicurezza dello stretto di Bab al-Mandab. In primo luogo, quel riferimento ai nuovi stati pronti a riconoscere Somaliland gioca sul sottinteso, nemmeno troppo velato, rivolto agli USA. Le proposte di legge alla Camera dei rappresentanti per il riconoscimento del Somaliland, presentato da esponenti della galassia Mega, sono sempre sul tavolo, e la scorsa settimana Donald Trump ha approfittato delle recenti violenze scoppiate a Mogadiscio per insultare nuovamente la Somalia e il suo governo, a dimostrazione del fatto che, anche se Donald non dovesse arrivare al riconoscimento formale del Somaliland, di certo non prova alcuna simpatia per la Somalia, una congiuntura perfettamente funzionale al disegno a lungo termine di Israele nell'area.

stiamo cercando di metterci in contatto con Andrea Fumagalli, ma per il momento non ci risponde, quindi diamo ancora un'occhiata alla nostra rassegna stampa in attesa di metterci in contatto con Andrea Fumagalli.

chimici, così come la carenza di fertilizzanti, alimentano un circolo vizioso che riduce ulteriormente le risorse destinate a beni e servizi essenziali. Non si tratta di una parentesi transitoria che richiede meri aggiustamenti, avverte la ONG Debt Justice. Leggiamo l'articolo. Tutti gli articoli sono ciao, buonanotte. Tutti gli occhi sono di nuovo puntati sullo stretto di Hormuz, formalmente riaperto e poi richiuso nell'arco di pochi giorni, l'articolo di qualche giorno fa, per cui il memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran, firmato a metà giugno e già in bilico, prevedeva lo sblocco completo del passaggio entro un mese, ma più osservatori hanno avvertito che tempistiche simili risultano irrealistiche. Anche se la tregua tenesse, è probabile che i volumi del traffico non tornino ai livelli pre-conflitto, almeno non fino al 2027, a causa delle 80.000 mine presenti nel tratto, dei pedaggi che l'Iran potrebbe imporre dopo i primi 60 giorni e dei prezzi delle assicurazioni commerciali ora alle stelle. Coloro che non possono calcolare a breve termine la conseguenza della crisi innescata dai bombardamenti israeliano-statunitensi, oltre ovviamente alle decine di migliaia di civili in Iran e in Libano, sono già gli stati sovraindebitati dall'impropriamente detto sud globale. A richiamare l'attenzione sul punto è l'organizzazione Debt Justice, impegnata da quasi 30 anni in campagne per l'abolizione e il ridimensionamento del debito estero, uno dei lasciti contemporanei del colonialismo. L'ONG inglese ha messo in fila le numerose ripercussioni materiali patite, notando però che si traducono sicuramente in effetti finanziari di lungo corso, perché i tassi di interesse sono aumentati nel tentativo di contenere l'inflazione futura. Tim Jones, Policy Director di Debt Justice, spiega che la maggior parte dei paesi ha una certa quota di debito privato a tasso di interesse variabile, floating rate, e dunque l'importo da pagare cresce immediatamente, aggiungendo inoltre che questa forma di debito non obbligazionario non è poco trasparente, quindi non si dispone di informazioni sufficienti a quantificare l'impatto dell'aumento dei tassi. Oltre a ciò, ci sono paesi che sono stati costretti ad accendere nuovo debito, che di default ha tassi di interessi maggiori rispetto a quello contratto prima della guerra in Iran, per poter far fronte alle criticità. In questo modo si instaura un circolo vizioso tra mancanza di materie prime, di mancanza di materie essenziali importate e ristrettezze economiche dovute al pagamento del debito, che possono provocare disordini e sofferenze su vasta scala. In questa categoria, spiega Jones ad Altra Economia, rientrano per esempio la Repubblica Democratica del Congo, che ha preso in prestito 650 milioni di dollari con scadenza a 11 anni, un tasso di interesse del 9,5. La Repubblica del Congo ha preso in prestito 828 miliardi di dollari con scadenza a 10 anni a un tasso di interesse del 9,5, e l'Angola, che si è debitata per altri 1,5 miliardi di dollari suddivisi fra scadenza 5 e 11 anni rispettivamente a tassi di interesse dell'8,25 e del 9,5. Questi tassi estremamente elevati avranno conseguenze gravi che vanno a sommarsi ad altri shock recenti, in primis la pandemia da Covid-19 e la crisi dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Inoltre gli effetti non sono comprensibili dalla vendita a prezzo maggiorato del petrolio per gli stati produttori come Congo e Angola. Quest'ultima infatti è già un caso limite della peggior crisi del debito mondiale registrata nel 1994. Negli ultimi due anni ha dovuto destinare in media il 63% delle proprie entrate annuali al rimborso dei creditori esteri, riducendo del 55% gli investimenti in sanità, istruzione e edilizia. In un'analisi pubblicata a inizio giugno sul New York Times e prontamente ripresa anche in Italia, l'ex consigliere dell'amministrazione di Obama, Christopher Smart, ha elogiato la resilienza ai mercati di fronte a simili crisi energetiche, pur riconoscendo che gli aggiustamenti raramente sono in

fuori, ha spronato a considerarli con ottimismo come transitori. Per dimostrare la flessibilità del sistema ha portato gli esempi più disparati, dallo stop all'importazione del petrolio in Cina per alcune settimane all'allentamento da parte di Trump delle sanzioni della Russia, dalla scelta dei consumatori di utilizzare meno l'auto fino al limite a 4 giorni di lavoro in ufficio per i dipendenti pubblici filippini, con il conseguente razionamento dell'aria condizionata. Del Justice prova invece a riportare l'attenzione sugli effetti reali che possono avere queste misure in paesi dalle situazioni finanziarie già critiche. Per fare un esempio, lo Zambia, solo uno dei tanti duramente colpiti dall'impennata dei costi energetici globali, ha sospeso le accise sulle importazioni di benzina e diesel per 3 mesi, a partire dal 1 aprile, con lo scopo di attutire l'impatto della guerra su famiglie e imprese. Ha perso 200 milioni di dollari per entrate, l'equivalente del 15% della spesa in ambito sanitario. Gli stati inoltre devono tamponare non solo i prezzi dei carburanti, ma anche la carenza di fertilizzanti, come ha già fatto notare Nicoletta Dentico su Altra Economia, vabbè. Il 10% dei quali è prodotto proprio nel Golfo Persico. Anche in questo caso la crisi colpisce in modo diseguale. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, UNCTAD, pubblicata nel 2024, il Sudan, dove è in corso la più grave crisi umanitaria del pianeta, riceve via rave dei paesi del Golfo ben il 54% di questi prodotti. Altro che resilienza.

0: Alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo collegati con l'economista Andrea Fomagalli, con il quale vogliamo fare il punto sulla povertà in Italia a partire dall'ultima fotografia che ci è stata consegnata dal rapporto del 2026 della Caritas, secondo il quale esplode una povertà di carattere strutturale, perché il disagio economico nel nostro paese ha smesso di essere un fenomeno passeggero o emergenziale per trasformarsi in una vera e propria crisi di lungo periodo. La povertà è in aumento anche al nord ed è significativo il fatto che tra i poveri che non riescono a coprire i bisogni minimi ci siano sempre più persone che lavorano ma non riescono a pagare casa e bollette. Buongiorno Andrea Fomagalli.
1: Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Entriamo subito nel merito di questa questione che ci sembra molto importante, anche se ovviamente osservata con il taglio di chi poi dà risposte di carattere caritativo, in cui, come dire, come e dove indirizzare i cosiddetti aiuti è scelta completamente dedicata a un ente privato e religioso, questione che sinceramente non suscita tutta la mia simpatia, però i dati che emergono mi sembrano al di là di tutto interessanti.
1: Il rapporto Caritas si basa essenzialmente come fonte statistica dall'osservazione delle persone, è un'analisi diciamo quantitativa e qualitativa delle persone che si rivolgono alla Caritas per avere cibo, assistenza, dovute soprattutto a carenza di reddito e situazioni di povertà, che non è soltanto povertà reddituale, povertà abitativa, povertà relazionale, povertà culturale, perché il concetto di povertà assume diverse valenze, non è soltanto un fattore puramente economico, ma un fattore quasi che potremmo dire antropologico. Quindi è chiaro che il campione della Caritas non è statisticamente molto rappresentativo, a differenza dell'indagine che fa l'Istat, che adesso a fine giugno dovrebbe uscire anche il rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale dell'Istat. E fra le due fonti c'è una certa differenza proprio per la diversità delle fonti statistiche di riferimento. Ma quello che è importante della Caritas è che la Caritas fa questa indagine ormai da parecchi anni, quindi è un'analisi di questo campione che, anche se non è molto statisticamente significativa, è comunque un campione ogni anno omogeneo, quindi la dinamica di questo campione è una proxy della dinamica del problema della povertà. E il rapporto, come tu sottolineavi, di quest'anno è particolarmente preoccupante, perché abbiamo che il numero delle persone sostenute dalla rete Caritas cresce dell'1,7% rispetto al 2024, è un costante aumento negli ultimi anni, che ne dica il governo, perché la povertà ormai, come giustamente sia lo stesso rapporto ricorda, sia come ricordavi tu, è diventato un fenomeno strutturale, che significa che noi siamo di fronte a un doppio problema. Siamo dentro una trappola della povertà, perché le persone che sono povere non riescono a uscire da questa situazione e rimangono intrappolate all'interno di questa condizione di sofferenze, di mancanza di risorse. Addirittura il numero delle persone tende costantemente a aumentare, ma questa trappola, la cosa grave, che in Italia è particolarmente superiore a quella degli altri paesi europei, che è la trappola della povertà, sì, aggiunge la trappola della precarietà, e i due ambiti tendono in alcune parti a sovrapporsi, e questo è ben dimostrato dal costante incremento delle persone povere pur avendo un'attività lavorativa che in alcuni casi addirittura una condizione lavorativa stabile, continua nel tempo, che nonostante che ci sia un lavoro stabile, i redditi percepiti si ottengono da non uscire dalla soglia di povertà relativa. Certo, queste persone non sono all'interno della griglia della povertà assoluta, perché la povertà viene misurata con un indicatore, la povertà assoluta, ovvero quel livello di reddito tale da non consentire il reperimento delle risorse essenziali, cioè un tetto, un vestito e un piatto di minestra al giorno. Poi c'è la povertà relativa, è relativa perché viene commisurata al livello medio di vita delle persone, dell'ambiente in cui tale persona si trova. Noi abbiamo un aumento della povertà assoluta, E soprattutto è importante notare che all'interno delle persone in povertà assoluta cresce il numero dei bambini, legati soprattutto alle famiglie molto numerose, ovviamente, che sono quelle che se hanno una condizione o c'è solo una persona che lavora, oppure questa persona lavora con contratto intermittente, una famiglia numerosa, è chiaro che questo fa sì che molti bambini si trovino in tale situazione. E il numero, la questione della povertà infantile in Italia è particolarmente marcata. È stata addirittura anche la Chiesa, il Papa ha fatto riferimento a questa situazione particolare per quanto riguarda la situazione italiana. E ovviamente la Caritas insiste su questo argomento. E poi invece per quanto riguarda la povertà relativa abbiamo invece un forte incremento delle persone che sono dentro il mercato del lavoro e che soffrono una situazione di trappola della precarietà, che si trasforma in alcuni casi in trappola della povertà, appunto, come dicevo prima. Questo è un qualcosa che si autoalimenta, e questo ovviamente è dovuto alla situazione del fatto che i redditi da lavoro sono calanti, sono stagnanti e sono assolutamente insufficienti per far sì che anche una persona lavora le fatidiche, le canoniche 40 ore alla settimana non riesce a uscire. Non riesce a superare la soglia di povertà relativa. A questa condizione si aggiungono anche le persone che vivono una condizione di povertà per quanto riguarda l'accesso ai servizi sociali essenziali. Il rapporto evidenzia che l'impossibilità per i poveri di soddisfare i propri bisogni sanitari è aumentata addirittura del 69%. Una condizione, questi bisogni sanitari riguardano anche quelli di natura psicologica, è un aspetto molto importante questo, perché la povertà mette in moto non soltanto problemi di difficoltà di mantenere un corpo sano, ma soprattutto un po' evidente l'ampia difficoltà di avere una mente sana, e spesso e volentieri ci sono legami legati alla povertà di schizofrenia, di comportamenti psicologicamente devianti, tutte queste cose qui, che sono legate dalla condizione sociale, essenzialmente, non dalla natura della persona. Questo colpisce spesso e volentieri i poveri migranti, che vivono una doppia condizione di stress, quello della povertà e quello di essere migranti, spesso in condizioni di invisibilità, spesso in una situazione difficilmente sostenibile, che porta a delle situazioni di forte stress mentale. È interessante che i poveri che non riescono ad avere soddisfazione dei bisogni sanitari si collocano essenzialmente nella fascia tra i 35 e i 44 anni. Il rapporto dice che sono il 31,7% del totale, e il 31% si colloca tra l'età di 45 e 54 anni, cioè sono le persone nel pieno della loro capacità performativa, diciamo. C'è anche un problema di povertà riguardante il tema della solitudine, che viene evidenziato da questo rapporto. Le persone sole povere sono passate dal 23,8% al 32,9% secondo questi dati. Ovviamente la povertà crea difficoltà di relazioni, aumenta il senso di solitudine, quindi abbiamo un insieme di fattori che fanno sì che chi entra in questa situazione poi difficilmente trova la forza di poterne uscire, anche perché non c'è nessun sostegno da parte delle istituzioni per favorire la fuoriuscita dalla trappola della povertà, così come non c'è nessun sostegno per uscire dalla trappola della precarietà. E quindi la situazione è particolarmente, particolarmente pesante per il nostro Paese. Sicuramente l'Italia è quella che ha un tasso di povertà, questo è sancito sia da questo rapporto Caritas sia dai dati Istat, tra i maggiori a livello europeo, ed è anche il paese dove le differenze di reddito e l'iniquità della distribuzione del reddito è tra le più elevate. Tutto ciò si tiene in un certo senso, e da questo punto di vista le politiche del governo, nonostante le parole, nonostante l'aumento dell'occupazione così tanto propagandato, nonostante il fatto che ci dica che se l'occupazione aumenta aumenti il lavoro stabile, eccetera, via di questo passo, tutti questi dati sono smentiti in maniera fragorosa, direi, proprio dalla dinamica sia della condizione di povertà e della condizione di precarietà.
0: Ecco, sono due condizioni che si rincorrono l'una con l'altra.
1: Esattamente, esattamente.
0: E che in questo contesto ci mostrano come non ci sia una soluzione se non con interventi che non sono nelle corde di questo governo, ma nemmeno di un qualsiasi altro governo alternativo, credo.
1: Esattamente, perché qui poi c'è un altro tema, visto che entriamo nella attualità, visto che ieri è stato votato con la solita fiducia, penso che il governo Meloni sia il governo che abbia ottenuto più fiducia di tutti i governi precedenti nella storia della Repubblica, è stato votato il piano casa. Ecco, un altro aspetto che questo rapporto sottolinea è anche la carenza e la povertà abitativa, non soltanto perché ci sono molte persone senza casa e senza tetto. Secondo questo rapporto 24.000 sono le persone senza tetto che hanno ricorso agli sportelli casa, ma soprattutto cresce il numero delle persone che hanno difficoltà nella gestione delle abitazioni, perché non hanno i soldi per l'affitto, spesso non riescono a pagare le utenze, spesso le condizioni abitative non vengono manutentate, quindi si trovano in condizioni precarie e inadeguate, e questo mette in moto anche un altro aspetto che incide pesantemente sulla povertà e costringe le persone povere a rimanere povere, che è quello dell'indebitamento. L'indebitamento è una clava, diciamo, è un ricatto, è una spada di Damocle, sia sulla povertà ma anche sulla precarietà. Da questo punto di vista le due cose vanno a braccetto, è proprio quello che crea delle barriere all'uscita. Quando tu ti indebiti, poi rimani all'interno del processo di indebitamento, non riesci mai più a uscirne, quindi sei all'interno di una situazione, di un girone quasi infernale.
0: E in cui perdi assolutamente tutto. In cui perdi assolutamente tutto. Ecco, un altro elemento che...
1: Oppure entrare dentro nelle griglie della criminalità e dell'usura.
0: Chiarissimo. Ecco, ma in tutto questo credo che ci sia stato anche un venir meno di quello che fino a una ventina d'anni fa si poteva definire il welfare familiare, nel senso che genitori con ancora delle pensioni decenti, magari con una casa di proprietà, erano in grado di supportare a lungo figli che non riuscivano ad entrare in maniera continuativa all'interno del mercato del lavoro, come lo chiamano. Ecco, tutto questo...
1: No, scusami.
0: No, ecco, il mio dubbio è che a un certo punto la generazione di quelli che avevano una buona pensione si estingue naturalmente, e a questo punto il numero dei pensionati poveri aumenta e la loro capacità di fornire un welfare familista si estingue poco per volta.
1: Hai toccato un tasto importante e soprattutto un tasto dolente, perché anche la dinamica e l'evoluzione della composizione della povertà. Negli anni del welfare familiare, l'Italia non ha mai avuto un welfare pubblico keynesiano come con alcuni paesi europei, penso alla Germania, alla Gran Bretagna nel periodo post-guerra, post-seconda guerra mondiale ovviamente. E l'ha sempre avuto, perché in Italia non si è mai sviluppato un sistema fordista basato sulla grande fabbrica, su forme di lavoro stabile, continuativo, o una crescita salariale tale da consentire un rapporto intergenerazionale per lo sviluppo di un sistema previdenziale di tipo a ripartizione, di tipo basato sulla dinamica retributiva, in maniera piena, diciamo. Si è sviluppato questo sistema in alcune parti del paese, laddove era maggiormente condensata la classe operaia, diciamo così, ma soprattutto nel centro e nell'est e nel sud negli anni 60, 70, nei primi anni 80, il welfare era basato sulla struttura familiare, era uno scambio intergenerazionale, i nonni avevano dei redditi, riuscivano a creare un risparmio, l'Italia ha sempre avuto un tasso di risparmio mediamente superiore a quello europeo, in cui parliamo rispetto a quello statunitense, pare più o meno a quello del Giappone, e questo tasso di risparmio consentiva il finanziamento delle giovani generazioni attraverso delle passaggi di flussi di reddito dalle persone più anziane alle persone più giovani. Un canale di questo livello, uno degli investimenti che erano maggiormente fatti era l'acquisto della casa di abitazione, infatti la casa di abitazione spesso diventava una sorta di sostegno anche per le giovani generazioni, per la possibilità di mettere su famiglie, eccetera. Questo sistema oggi è fortemente in crisi, non solo perché il tasso di risparmio si è dimezzato rispetto a 30 anni fa, dovuto appunto alla stagnazione dei redditi medi, soprattutto dei redditi da lavoro, ma anche perché il sistema pensionistico è cambiato, è diventato a contribuzione, non a retribuzione. Questo fa sì che il livello medio delle pensioni dopo la riforma Dini del 96, che proprio tra un paio d'anni entrerà completamente a regime, ha fatto sì che i livelli pensionistici siano tali da non consentire questo trasferimento intergenerazionale verso le giovani generazioni. E questo è un problema molto grave e che spiega in parte perché l'aumento della povertà è stato superiore nelle fasce giovanili rispetto alle fasce anziane. In tempo erano abituati a pensare che i poveri erano quelli o che erano disoccupati perché non potevano accedere al mercato del lavoro in quanto avevano qualche disabilità, qualche problema, qualche qualcosa, e poi erano le persone anziane povere perché magari avevano avuto una vita in cui avevano lavorato saltuariamente, varie vicissitudini. Mentre i giovani erano quelli che maggiormente erano più protetti da condizioni di precarietà, parlo di 30-40 anni fa, Adesso invece è esattamente l'opposto. Sono i giovani la categoria che maggiormente soffre di povertà, anche perché è quella maggiormente precaria. La precarietà genera povertà e la povertà genera precarietà. Come dicevi tu prima, c'è un rapporto di sinergico fra le due tematiche. E adesso ci troviamo in una situazione in cui il trasferimento intergenerazionale si è di fatto bloccato, così come si è bloccato l'ascensore sociale, diciamo, e quindi si fermano queste sacche rigide, stabili di povertà che colpiscono soprattutto le persone sopra i 30 anni, dai 30 ai 45 anni. E questo è un problema perché poi se facciamo delle proiezioni verso il futuro, coloro che adesso si trovano in questa fascia d'età e anche hanno anche un lavoro, diciamo, che gli permette di stare fuori, di andare oltre la soglia di povertà relativa, però vedo spesso la maggior parte di questi lavori intermittenti, lavori precari, rischiano di trovarsi quando dovranno andare a raggiungere l'età pensionale dei livelli pensionistici molto bassi, molto vicini, magari anche spesso alcune proiezioni affermano al di sotto della soglia di povertà relativa. Quindi noi siamo seduti sulla bomba sociale da questo punto di vista, se non si prendono provvedimenti. Il rischio di povertà in futuro tenderà a aumentare anche per questi fattori. E questa è una cosa che qualsiasi governo, ma non dico rivoluzionario o alternativo, cioè qualsiasi governo di buon senso, dovrebbe iniziarsi a porsi e stanziare delle risorse in maniera tale che questo problema possa essere affrontato in maniera seria e strutturale, non con interventi una tanto che spesso poi non servono a nulla. Però è chiaro che tutto questo fa pugni con quella che è la dinamica anche delle politiche di austerity, delle politiche di contenimento del debito pubblico, con l'idea che chi è povero in realtà se l'ha meritato perché non c'è dato troppo da fare per uscire da questa situazione, quindi non è necessario che ci sia un aiuto di Stato, un aiuto sociale, un aiuto istituzionale per far uscire da questa situazione. In questo paese lo stigma, che è un paese che è sempre stato povero, paradossalmente lo stigma della povertà è più forte che altrove.
0: Questo è indicativo proprio anche di un mutamento di mentalità, no? La povertà colpevole sembrava essere più, come dire, il marchio di fabbrica dei paesi in cui prevaleva un'impostazione protestante, no? In cui si riteneva che te l'eri meritato, anzi te l'eri meritato fin dall'origine, eri predestinato a essere quello che eri proprio perché non eri stato colpito dalla grazia che invece colpiva quelli che riuscivano. Ecco,
1: il paese cattolico dovrebbe pensare all'opposto da un punto di vista teorico. Poi però è chiaro che l'Italia è un paese molto individualistico, anche proprio perché è caratterizzato dalla sua storia, quindi spesso e volentieri il comportamento opportunista individualista prevale su quello solidale e sociale.
0: E questo dipende anche dal fatto che i vantaggi della solidarietà non sono semplicemente un'enunciazione di carattere etico, ma devono diventare una pratica politica. Se non sono pratica politica, sono parole. E questo è una questione che magari esula il tipo di confronto che stiamo facendo in questo momento, ma che in qualche modo tocca quel nodo nevralgico dell'idea di un mondo altro rispetto a quello nel quale siamo forzati a vivere, che però ha come precondizione il fatto che questo mondo sia auspicato e desiderato da coloro che avrebbero il maggiore interesse a che si realizzasse.
1: Concordo pienamente.
0: C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
1: No, stavo guardando. No, diciamo che più o meno questo è il tema essenziale che abbiamo tracciato, ovviamente in maniera molto sommaria perché non c'è tempo di fare adeguati approfondimenti. Il rapporto Caritas è accompagnato da un 55 pagine che adesso stavo sfogliando su tutti i dati e la raccolta di dati che emergono appunto da queste rilevazioni sulle persone che chiedono aiuto alla Caritas presentandosi agli sportelli della Caritas. E quindi ci sarebbe anche tutta una questione anche che non abbiamo trattato anche sulla correlazione tra povertà e titolo di studio, povertà e tipologia familiare e poi la povertà migranti e povertà non migranti, ma questi sono richiederebbero
0: troppo tempo.
1: Interventi più precisi che richiedono più tempo. Che il quadro che abbiamo dato sia abbastanza chiaro.
0: Io ti ringrazio e ovviamente suggerirei a chi ci ascolta di riflettere sul fatto che la carità non è la solidarietà è una relazione tra pari, la carità è una relazione tra dispari e che quindi alla fine mantiene un rapporto di dipendenza e non mette in discussione l'ordine esistente, e questo mi sembra molto importante dirlo anche a fronte di dati che sono comunque utili che oggi abbiamo commentato.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Ci promettiamo di risentirci quando uscirà il rapporto ISTAT.
0: Perfetto, grazie mille, ciao.
1: Grazie a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.

0: E si chiude qui questa mattinata informativa di Blackout. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì, invece la informazione torna puntuale domani mattina alle 9, dalle 9 alle 11 qui sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordiamo il nostro sito www.radioblackout.org, sul quale potrete trovare gli approfondimenti che vi abbiamo proposto oggi, e ovviamente date un'occhiata ai benefit, i benefit che rendono possibile la vita dell'unica radio libera dell'etere torinese.
1: E siccome nessuno è venuto a supportarci portandoci bibite e ghiaccioli, adesso ce ne andiamo felici al bar a berci qualcosa di fresco. Ciao a tutti e a tutte.
2: L'informazione di Radio Blackout. One station against the nation. Les infos et les actualités du matin par Radio Blackout. Las noticias de la mañana.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

up on the way.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

E il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parla di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla lettera lo vedete questo cantiere, dall'alto è immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, sono 19 anni. Bon.

ti stuzzicano il culetto, col pezzemolino, col pezzemoletto. La cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo.

lei faceva l'infermiere. No signora, mi facevo di eroina, dovrebbe cominciare a farsi pure lei, così forse imparerà bucare con l'ago, non con la canula, e sposta i cosi che non vede un coso, mi deve

fantasma in libertà, un parassita fa in semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Art Rock, vanguardia, post-punk. Rock desde adentro, en una radio Medellín. Implosión.

0: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
1: Gancho? Ma dove lo trovo?
2: Su gancho.cisti.org.
1: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

prosegue anche a giugno al cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

Yeah, yeah. 1, 2, 1, 2.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghese.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: a blues song. Homesick. I see it as when you're truly at home, there's no more suffering. No more leaf on the wind, no more crying. Trying to get back to where you come from.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione.
2: Capito. 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Bella la storia.
2: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Come la puntata scorsa, avrei voluto fare 2 ore recuperando 1 ora dall'assenza di Universo Sonoro, ma purtroppo per contingenze non è stato possibile, quindi saremo insieme per 1 oretta.

Come la volta scorsa ci ascoltiamo un po' di ambient in apertura, che ben si addice alla calura che abbiamo intorno. Questa traccia forse è un po' azzardato chiamarla ambient, ma comunque stiamo ascoltando uno dei più recenti lavori di Doppler Effect su Trezor.

release un po' più variegata come Dead Soul era quella di Doppler Effect, nel senso che non c'è solo roba Beatles sopra. Sempre del 2025 di JP, il titolo della traccia è Camo, mentre quello dell'album è We're All Here All The Time, uscito su Theory Therapy di Sydney.

E questo invece è sempre di ottobre, sempre del 2025, un lavoro uscito su Shorts Punk, è un'etichetta che ci sta facendo sentire roba molto interessante. Questa per esempio è da Fog di Emer, la traccia, il titolo è Open.

chiaro che il concetto di interessante e discutibile in questo caso interessante significa interessante per chi non ha la necessità di avere una costante parte ritmica, insomma.

per la serie Sezione Ritmica presente invece questo era DJ Oyo, World of Lengths da Total Internal Reflection, mentre ora andremo ad ascoltare dall'etichetta Osare Edition un lavoro di Fetter, il titolo della traccia è D.I.E. Do I Exist.

segnalo che di questo EP di ottobre 2025, tanto per cambiare, è uscita appena adesso a giugno una versione reconstructed.

E mentre ci avviamo verso la chiusura della puntata alle 16:20, proprio di questa versione Reconstructed uscita il 5 di questo mese, andiamo a sentirci la prima traccia, Spatifillums, con remix a opera di Dalo.

E allora, in chiusura di questa puntata, come già detto, soffusa, andiamo a sentirci qualcosa di un po' più ritmato ad opera di IAS e Pura Pura. La release questa volta si chiama No More After Parties e la traccia invece è un VIP mix di Speakers.

questa vi salutiamo, vi lasciamo con Overjoy e come sempre vi diamo appuntamento la prossima settimana.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Buongiorno Overjoyers. Sempre su Blackout. Non come sempre squagliati dalle temperature. Le dirette continuano. Un bel Modern Day Slavery di Busy Signal. Per introdurre le selezioni odierne. Ancora qualche traccia di transizione prima dell'incomincio di Overjoy. Stai.

Talag Rhythm, edizione 2027 da Ninja Rockers. Per settare la vibe, quella vibe che conoscete, o se non la conoscete la sentirete nelle prossime due ore. Reggae music qui a Deal With. 105.250 la frequenza di Radio Blackout, la radio libera nell'etere torinese. Grazie anche a chi alle prime note di Reggae Music si è fatto sentire al 346-667-3267-63, scusate. Calore dalla testa. Big up Meneghetti, big up di Angelo Parpaglione. Ascoltatori eccellenti, che non siete altro aficionados della frequenza libera a Torino e in tutto il mondo, anche grazie allo streaming raggiungibile dal sito radioblackout.org. Allora, adesso ce ne ascoltiamo una da Brusco, in ricordo dei bei tempi, e poi iniziamo ufficialmente col programma di oggi di Overjoy.

0: care superstar in ascolto. Gli effetti li abbiamo provati, sia l'eco del grande mixerone blackoutiano, sia la sirena di Kenzo sempre presente. Bene, ci siamo tutte e tutti. E iniziamo con le vibe. Slow vibe, Jamaican style.
1: Europe already developed. Time to Africa, Africa, Africa, Africa.

carissime, carissimi in ascolto. Come dicevo, ci siamo sui 105-250 la frequenza. Radio Blackout. A Torino spinge quanto non sentite dai flussi principali di informazioni e di trasmissioni musicali. Nell'etere c'è un angolino speciale, una frequenza vibrante, appunto sui 105.

Direi di tagliare la sigla quest'oggi perché abbiamo un sacco di musica in lista. Ovviamente non riusciremo ad ascoltarla tutta. Ultimamente un po' tagliato le parti di grandi stepperoni, che però è bello sentirci alle session dei Sound System, e quindi vi rimando all'ascolto del vostro sound locale per le novità più ardite. Qua ci esploriamo le novità musicali, ci ascoltiamo qualche special, qualche esclusivo di quella vibe creata in Giamaica, diffusasi in fretta in tutto il mondo e in una cinquantina d'anni in Sapphire. Sapphire Overjoy su Blackout dal 2020, ogni martedì pomeriggio siamo qua, e quest'oggi ci ascolteremo, oltre al sottoscritto, Aziz Pablo o Gianluigi, ci ascolteremo qualche classicone, qualche produzione locale, qualche nuova release. Poi sono andato a rispolverare un po' di tune che mi avevano fatto ribaltare in session nell'arco degli anni. Ci sono le novità, c'è il nuovo disco di Aza Lineage, attenzione attenzione, un disco attesissimo quantomeno dal sottoscritto da anni, che seguo Aza Lineage da Kingston 7 con la sua crew, la sua Lineage, che la spinge da qualche anno ormai, finalmente pubblica un suo album che è una bomba. Ci ascolteremo solo un paio di tracce, ma è una bella release.

ma inizierei subito con un super classico. Lo dedico a tutte voi per ricordarvi di quanto siete speciali. Give thanks every time. Buon ascolto con Overjoy su Blackout.

Picciun da Neville Brown in un 10 pollici con Earl 16 sul lato B con Beautiful Place. E questa ce la siamo ascoltata qualche giorno fa, ma non avevamo ascoltato la version. E provvediamo Aurora.

saluti dabbosissimi anche in Aberdeen. Big up Matte, ma abiti a Matte.

collega e connette oltre mari e monti. Oppure over hills and valleys, come dicevano.

0: 4 minuti alle 5, spendo due parole per le prossime tracce che ascolteremo. È un'autoproduzione con diversi cantanti, il primo dei quali che ci ascolteremo, che si fa conoscere come Ja Revolution, all'anagrafe Robin Aiwuoro, è un brother passato da Torino ma oppresso dal sistema in cui viviamo, è stato rispedito in Nigeria per ben due volte, nonostante la sua volontà e tentativo. Inserirsi, e si era inserito e come, e ci ascolteremo una traccia che abbiamo registrato, che abbiamo chiamato Sent by the Poor, e il messaggio lo ascolteremo direttamente dalla sua voce. Serengeti Music su questo rhythm, quale poi vi esporrò i musicisti che hanno collaborato. Ci ascolteremo ispirato a Big Chun Policeman dei Culture. E andiamo ad ascoltarci Ja Revolution con Sent by the Poor.
1: Ja Revolution from Turin.

up, I'm not sent here, non sono stato mandato qui dai politici e dai governanti, sono stato mandato dai poveri e dai sofferenti. Ja Revolution from Turin.

Sent by the Poor, Dry Revolution. E questa Story of the Rich and the Poor, ma ancora cantato da Galas, che nelle varie prove ci lascia questo messaggio: tutti i lavoratori sfruttati.

dopo lo schittino di Galas, la traccia da Roots by Nature, Lover's Time.

caro ringraziamento anche a tutte le persone che hanno contribuito alla creazione di questa musica, a partire da Paolino Festa, che aveva anche fatto qualche anno fa una bella traccia dedicata al Notav, Family Manu di Universo Sonoro, Andrea Cal, Onda Pacifica, Galas, Mina Bito, ovviamente sempre presente. Il movimento di musicisti

Big up Henry, dimenticavo anche Dottor Go. Massimo Minato anche alla batteria, Andrea Di Marco, perché poi appunto la musica si è evoluta, sono stati fatti diversi arrangiamenti. E mi scuserà anche chi non ricordo, ma è tutto documentato su Bandcamp. Anche lì ce ne sarebbe da ridire, tutte le piattaforme lasciano il tempo che trovano. Ricordate sempre che tutto ciò che è digitale ora c'è, può essere che ora non c'è più. Take care about life, real life, natural life. E rimanendo in tema Super Lover, ci ascoltiamo anche una nuova traccia da Lutan Faya con Kingston Express, intitolata proprio Roots Woman, con Overjoy su Radio Blackout.

Pichun Lutanfaya. E che ritmo! E ascoltiamoci la versione strumentale. Kingston Express, l'etichetta e la band che ha prodotto questa Roots Human.

5:15 al 45esimo parallelo. Overjoy to the world. E ora penso che il calore sia abbastanza elevato per riuscirci ad ascoltare il nuovo album di Asa Lineage, che ci farà ribollire definitivamente. Big Things per la sister da Kingston 7, appassionata di sound system, cioè avvicinatasi al mondo dei sound col Sirius Gold, il sound dei suoi cugini che suonavano la dancehall, hip hop, quello che passava negli anni 90 nelle TV, e quindi cresciuta con The Fugees, Bounty Killer, Beanie Man e Dennis Brown. Asa Lineage ha iniziato a registrare da adolescente. E dalle sue collaborazioni con King Jammy, Lloyd James, a Waterhouse, esce finalmente il l'attesissimo suo LP. Si può dire che è un'autoproduzione, perché la sister ha fatto le cose in grande, non ha BP Records, però sono scelte. Avrebbe raggiunto lo stesso numero di ascoltatori in ogni caso, perché è veramente una rising star nel panorama mondiale, per me. E ci andiamo ad ascoltare al termine di questa bellissima Kingston Express Roots Woman Instrumental, due tracce tratte dal nuovo disco di Asa Lineage. Nello specifico ci ascolteremo Rule the Sound e Rebel in Town dal nuovo LP di Asa Lineage intitolato Rebel Dota. Buon ascolto per Gioia, stay blackout.

E questa è una delle ultime tracce del disco, di quelle tracce che si possono anche sentire nel bel mezzo di una serata. E adesso ascoltiamoci un'altra traccia, ma ogni traccia è una traccia manifesto. Si presenta da sé. Pull up, we are the rebels, don't try to stop us.

Ce lo ascolteremo ancora più approfonditamente. Queste sono solo due delle quasi 20 tracce che compongono questo doppio LP

La prossima traccia che ascolteremo me l'ha fatta ricordare la buona Amanda Ford della Taito Records, per cui ci andiamo a rispolverare la title track dell'LP di Donovan 1989, ancora in onda con Overjoy su Radio Blackout. Donovan Banzani.

Oh yes, fare le cose in grande, dice sì. E ci ascoltiamo ora un'altra grande traccia da Rangam Poser, Must Go Down.

Big Tune, prodotte tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Questa Darren Gamposer intitolata Must Go Down è la prima traccia di un CD, una greatest hits di Big Tune, di quei CD stampati in pochissime copie. E grazie al buon Teo di Ecotronics ci siamo potuti ascoltare sul Sound System. Chi era presente si ricorderà sicuramente. E a proposito di Mash Down Everything, c'è una nuova release intitolata Mash Down Rome con Prince Salla che canta la sua Great Great Stone. Glorious thing. Irie Heights.

ottima rivisitazione di questo super classico di Prince Alla, Mashdown Rom, ripubblicato dalla Airy Heights Records, ripubblicato, riregistrato, riprodotto

Righteousness Gonna Destroy Them. E questo è il messaggio di Michael Prophet in questa super classica Mashdown ROM, del quale esiste un tablet allucinante di Job Server con pochissimi apocalittici suoni. Big Sound System, suonano Big Music. Ma ascoltiamoci, rimaniamo in questo tema Ruzzi, anziché passare agli stepperoni, avete capito come va oggi.

Upsetter Sound, tratto dalla compilation celebre, una delle prime compilation Pressure Sounds a mia memoria, intitolata 129 Beat Street, Junior Biles and Friends, Crucial Roots. E da questo Crucial Roots, non è esattamente da questo, da questo mondo, prendono ispirazione questa band che si sta affermando sempre di più con una serie continua di release. Parlo dei The Strangers, che stanno pubblicando il loro nuovo album alla spicciolata, una traccia per volta, e ora ci andremo ad ascoltare la loro ultima pubblicazione intitolata Leave Babylon. Anche per questa si sono affidati alle mani di Roberto Sanchez per il mix, come sempre Galas alla voce.

Original Dubwise, una compilation di tracce prodotte tra il 1975 e il 1978. Potete sentire che quando un suono è originale è sempre verde, sempiterno. Essential. Everywhere. Bene, vado a sfumare questo di drum and bass da Remember Me di Rupert Reed e ci ascoltiamo la nuova traccia di Callas con The Strangers, Leave Babylon.

4 minuti alla controretrio, beh, si cerca di prendere fiato negli studi blackoutiani. 34 gradi segna il termometro, 43 sono quelli percepiti. E poi è impossibile stare fermi con sta musica, la calura aumenta. Altra nuova release, sempre da Roberto Sanchez con Linval Thompson. The Dub Mill, Run Ghetto Youth.

devo correggermi, ho detto di Roberto Sanchez, ma evidentemente non è il suono di Roberto Sanchez, bensì quello che viene dal Dub Mill negli Earthworks Studios di Amsterdam.

0: ottimi digitalismi dal Dub Mill di Amsterdam, dal mulino del Dubwise. Visto, c'è un altro mulino, c'è il Mighty Miller qua dalle nostre parti, c'è il Dub Mill ad Amsterdam, The Music Worldwide. Nessuno escluso. Sentiamo cosa ha da dirci nella prossima traccia Sticky Tantafari, di cui ci andiamo ad ascoltare Exclude.
1: Get on to business right away, got no time to play, no time to delay. You know me have to defend it when I see them try box the food off of the youth them tree. The boys are tender, stick a tanto far eye. I mean, say every man get for them share. So all some man a pre my whole life up for them. Me no know what them I do. Where them they

Ci ascoltiamo anche Soulja. Bell'EP Call Me Bobo Soul.

E a proposito di Soldier, sentiamo Aikula e la sua Gideon Soldier, sempre con Overjoy, sempre su Radio Blackout.

E oggi ci siamo ascoltati tanti anni 80, tante imitazioni anche degli anni 80, è andata così, sperando che potessero rinfrescarci, ma niente, qua le temperature continuano ad aumentare e vediamo se con questa Rastaman da Horace Martin con DJ Pamplona. Ritmi eccellenti.

Madonna, supportata da Horace Martin. Nice, nice. Ce ne ascoltiamo un'altra a seguire. Un estratto veloce di un'altra di queste contamination tra cantanti storici della Foundation giamaicana e producer da tutto il mondo. La prossima traccia che ci ascolteremo è prodotta da What's the Don con la voce di Don Carlos. Buon ascolto per Joyaz, Stay Blackout.

È inutile spiegarvi. Il piacere che mi ha fatto stare con voi in queste ore passate ad ascoltarci un po' di good music. Non dimenticate di supportare Radio Blackout. Consente di esprimersi alle voci che non hanno spazio nei flussi principali delle informazioni che spinge le autoproduzioni. Grazie come sempre a tutti i suonatori degli strumenti, senza coloro questo programma non esisterebbe. Che ne dicano che la musica si fa anche con un PC. Fin quando gli strumenti toccheranno le corde e il fiato sofferrà, we never stop it, we resist. Show Your Love, partecipando anche agli eventi Benefit Blackout, grazie per aver partecipato al fest ovviamente di scorso weekend, due weekend fa, il martedì in fase ripiglio, non ci siamo sentiti, per cui ci siamo risentiti solo oggi in questa prima puntata d'estate. Ci sentiamo martedì prossimo a Blackout Us. Stay over joy. Tra poco dovrebbe, dico dovrebbe iniziare stacca stacca, ma ancora non si vede nessuno. Arriveranno staccando l'ultimo minuto, l'ultimo sprint. Eccolo, manco finito di dirle. Benvenuto Matti. Quindi le dirette blackoutiane continuano ufficiale. Tra un minuto o poco più, stacca stacca, in onda di nuovo. State bene, a presto.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, corpi, dibattiti per dare voce a progetti di lotta con gli altri avversari. Parleremo di violenza nel capitale e colonialismo americano nel suo globale, rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
6: Nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e

Se questo è un campeggio attrezzato nel comune di Mondo in provincia di Lecce. A tre giorni è interamente autogestito. Per info completa, www.logicorpifrontiere.noblast.org 26 27

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
2: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
1: Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
3: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
4: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
5: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
6: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
7: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
5: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
6: E diventeremo dei piccoli robot!
8: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
9: :18:47, bentornate e bentornati sulle libere frequenze di Blackout. Siete in ascolto sui 105.25, forse ancora per non so quanto, ma non troppissimo secondo me.
10: Neanche pochissimo.
9: Neanche pochissimo.
10: Un tempo variabile.
9: Tempo
10: con
9: variabile
10: un
9: da
10: grandissimo
9: qui.
10: Range che dura da anni e potrebbe durare minuti come anni.
9: Ma prendi una sedia tu, accomodati.
10: Ma io in realtà adesso lascio
9: poi switchiamo. 18:47, lasciamo, come dire, dietro di noi le caldissime vibrazioni reggae di Overjoy per arrivare alla freschissima trasmissione che insomma vi terrà compagnia fino, non so, per un po', finché non evaporiamo qui dentro gli studios di Via Cecchi 21 / A.
10: Più o meno 10 minuti, visto il ritardo col quale stiamo iniziando.
9: Vabbè, cioè, scusami, io lo sai che sono abituato a questo.
10: No,
9: non
10: certo.
9: Sono più neanche abituato, prima dicevamo forse in questo 2026 forse ho trasmesso, questa è la mia terza volta, ho quasi questo per mantenere una media di una volta ogni due mesi. Sono
11: una trimestre,
9: dai.
11: Tanta roba.
9: Secondo me l'esame lo passo.
11: Sì,
9: dai,
11: sì,
9: una
11: sì,
9: buonate,
11: sì.
9: Dai.
11: Sì. Vediamo se non cappelli adesso con i fader, i mixer.
9: Dai, finora dai, mi sembra che...
10: Bravissimo.
9: Allora, spigio, vado, sì, funziona tutto. Comunque, quest'oggi, in realtà, come sempre di consueto, non è che veramente abbiamo preparato qualcosa di succolento, se non che volevamo fare una piccola carrellata così di questo evento che si è tenuto, non questo, ma il weekend, due weekend fa, proprio in concomitanza con la tre giorni del Blackout Fest. E quindi qualcuno di noi appunto non c'è potuto essere, perché qualcuno di noi è stato appunto a Firenze in quel di Hack Meeting, evento nazionale, annuale, itinerante, che riunisce un po' le comunità acare che nell'arco dell'anno di solito sono tutte isolate, atomizzate, da sole, dietro le loro tastiere, questi monitor. Invece durante Hack Meeting cercano un po' di incontrarsi, condividere i saperi, per l'appunto condividere le esperienze che hanno insomma, su cui hanno bestemmiato in particolare durante l'anno passato, per cercare appunto qualcuno a cui accollare magari i propri desideri, dare delle suggestioni, eccetera, eccetera. Io adesso sto guardando un po' il programma per avere delle così suggestioni di cui parlare.
11: Ma ci sei stato veramente o no?
9: Allora, ci sono stato, però, come voi sapete, a Hackmeeting, a parte che faceva un caldo dentro questo ex capannone industriale che è l'ex Emerson.
12: Sono a Torino, comunque.
9: Sì, non so se avete presente, però insomma è abbastanza impegnativo seguire dei talk con all'interno magari 50-100 persone. Devo dire, uno degli Hackmeeting più partecipati degli ultimi N anni, c'era veramente tanta gente, un sacco di ricambio generazionale, come anche qui vedo in questa trasmissione, un sacco di ricambio generazionale,
11: adolescenti arrivati l'altro ieri.
9: Frena la mula qua, dobbiamo parlare di un grande ricambio generazionale prima di ogni cosa, non ci dimentichiamo. Quindi qui giustamente io mi prendo anche le mie libertà di cazzeggiare, perché devo lasciare spazio ai giovani e soprattutto ai giovanissimi e alle giovanissime, no? Visto che questa trasmissione a quanto pare ha una new entry che dobbiamo insomma salutare,
11: salutiamo calorosamente.
9: Non so se possiamo effettivamente nominare, perché rientra
12: qua ci infiliamo in un abisso di paranoia di noi stessi,
10: Ma io farei un saluto a Chanel.
11: Un saluto a Chanel, sì.
9: Saluto a Chanel e anche i suoi genitori accaldati sicuramente in questo momento. Un abbraccione pieno di sudore. E non so, sicuramente non ci starete ascoltando, ma prima o poi ci ascolterete. E ciao, che dire di altro?
11: Benvenuta Chanel.
9: Senti come arriverà. Questo mondo ti accoglie con un tappeto rosso infuocato. Di calore.
12: Beh, l'estate più fresca di quelle future.
9: Potrebbe. Ci sta. Comunque, torniamo noi. Hackmeeting Firenze, 3 giorni. Di solito, appunto, si configura in un venerdì, sabato, una domenica che si lascia a un'assemblea sempre stanchissima, lunghissima, partecipatissima, sudatissima. Di cui magari poi usciranno qualche piccolo aneddoto. E tanti talk, di solito ci sono 3-4 seminari, 3-4 stanze, insomma 3-4 seminari in contemporanea. Quest'anno c'è stato in particolare, come dire, una strutturazione che rimarrà presente di una nuova sala, sala Q, separatista,
12: Q come Qanon.
9: In cui appunto in assemblea finale si è deciso di dargli un po', come dire, un po' di serietà a questa sala, quindi il calendario avrà una colonna in più. Di solito ci sono anche degli spazi dove si terranno dove si tengono dei laboratori, quindi insomma smontiamo il motorino a due tempi, facciamo
11: la produzione del sapone,
9: impastiamo il pane, esatto, queste cose qui, e questo è. Poi siccome appunto Hackmeeting è un po' che lo fa chi porta dei contenuti, delle cose, però no, cioè, porta quello che vuoi trovare sostanzialmente.
11: Ti posso fare una domanda difficile, bruciante?
12: Ma quindi di cosa avete parlato?
11: Dove andiamo a parlare?
12: Sì,
11: no?
12: Sì, va bene, che, ok, abbiamo visto che non hai perso il tocco da smarmellatore, okay, anche sì, se sei poco parlare. Abbiamo detto magari hai poco in esercizio, viene poco ultimamente, invece no. Smarmella no. Sempre.
9: Non ho ancora neanche aperto due parentesi.
12: Appunto,
9: quadre.
12: Appunto.
9: Fammi aprire. Dammi un secondo. Allora dovete sapere che prima cosa.
10: Non invitelo, che io mi stavo divertendo.
9: prima cosa. Durante Hackmeeting è difficile seguire perché comunque è tutto un chiacchierare, trovare, incontrarsi. No? Quindi è difficile, però posso raccontare 2 o 3 cosette che ho guardato. E poi, siccome rubare è bellissimo, ho rubato da Le Dita nella Presa, trasmissione a cui noi ormai, come dire, rippiamo contenuti come se fosse Antani, una serie di interviste fatte proprio in loco. Quindi insomma abbiamo proprio
10: tu consideri una trasmissione che fai quando mandi dei registrati di altra gente?
9: Certo.
10: Vabbè.
12: Non ha perso il tocco. No?
9: Scusami.
11: No, ma
9: questo è un livello oltre di rubare.
11: Posso fare una domanda? Cioè, 15 minuti di intro,
9: sì,
11: per poi portare un audio di altri.
9: Eh certo, eh beh, almeno l'ho ascoltato, cioè.
11: L'hai ascoltato?
9: Certo.
11: Madonna, ah, ok. Vabbè. Se l'hai ascoltato, allora va bene.
9: No, comunque, allora, bando alle ciance, vi racconto un paio di seminari che sicuramente sono stati... Allora, sicuramente risultano sempre importanti i seminari di base, no? Perché comunque è vero che il tempo scorre, ce li siamo già detti determinate cose, però in realtà ci sono nuove persone che si affacciano alle nostre realtà, quindi è bene ribadire determinati concetti che noi diamo per sempre per scontati. Invece ACMeeting ha un approccio alla tecnologia molto spiccato, molto politico, molto, insomma, connotato. E quindi, siccome spesso accade che invece si affacciano a questo mondo persone tecniche, no? più che persone invece che arrivano da altri mondi, è bene invece mantenere quella parte lì molto sottolineata. Quindi ci sono stati molti seminari anche di base, in cui appunto, cioè, quando si fa di solito il seminario di, che ne so, introduzione al bash scripting, Linux base, installiamo la tua distro, piuttosto che basi di reti e networking, tutti i seminari che ci sono stati, e di solito si tendono a mettere il venerdì mattina per essere più inclusivi, accoglienti, succede che ci sono un macello di persone e si ripete anche il giorno dopo e arrivano altrettante nuove persone. Quindi questo ricordiamocelo, manteniamo comunque i seminari di base oltre ai voli pindarici che ci piace molto fare.
11: Domanda.
9: Sì, infatti, vai.
11: Tutti questi dettagli sono fondamentali per l'audio che adesso ascolteremo?
9: No, l'audio che adesso ascolteremo...
12: No, parla di patate.
11: Parla di patate, ok.
9: Non è fondamentale, sono una serie di interviste fatte in loco, tra cui anche saranno voci, insomma, conosciute.
12: Aspetta, ma magari c'è qualche tocco di genio, tipo che tu sei una delle persone intervistate.
9: Sì, è così, però è l'unica cosa che ho trovato. Però sono tipo 10 interviste, quindi è irrilevante la cosa. Faccio una carrellata. Uno dei seminari molto fighi, Hacking della voce, piccolo inciso. La maggior parte dei seminari sono anche stati registrati, e in calcio a questo podcast, se qualcuno se lo ricorderà, metteremo il link alla lista delle registrazioni fatte durante ACMeeting.
12: Siamo a posto per i prossimi 6 mesi, quindi.
9: E quindi, insomma, il consiglio di ascoltarveli, perché ci sono veramente alcune chicche. Uno di queste chicche è Hacking della voce, che a noi che trasmettiamo da un microfono, con un microfono, sicuramente ha dà degli spunti, ma non solo, ascoltatelo, questo Hacking della voce, che è stato fatto in due parti, molto interessante, anche sempre con tematiche un pochino diverse, ma un approccio molto simile. È stato un talk di analisi conversazionale, molto bello anche quello, andatevelo. Questo è tipo l'angolo dei consigli dei talk, dei podcast che vi dovete andare a ascoltare, sul link che metteremo in calcio al podcast. Poi, insomma, presentazioni di libri. C'è stata una presentazione della nuova edizione del libro Internet Mon Amour, di cui abbiamo parlato anche qui su Stacca Stacca. Un altro seminario molto molto figo su, diciamo, un'analisi del modello israeliano dell'industria della cyber security, fatto da, insomma, una delle persone che bazzica anche qui Stacca Stacca. Anche questo ve lo consiglio. Un po' che racconta il modello il modello economico con cui vengono formati effettivamente i personaggi all'interno dell'IDF, in particolare all'interno di poche unità speciali all'interno del mondo militare israeliano, per poi in qualche modo incoraggiare qualche personaggio a fondare o comprare delle start-up che poi contribuiscono nella pratica ad aumentare il prodotto interno lordo di Israele, e quindi in qualche maniera a sopravvivere in questo periodo di economia della guerra.
11: No, lascialo finire, che è importante.
10: No, io volevo solo leggere una domanda che ci è arrivata al 346 667 3263, che ci chiede che cos'è l'analisi conversazionale. Non diremo qual è il mittente.
9: Non diremo qual è il mittente. L'analisi conversazionale, sto cercando il...
12: su Wikipedia?
9: No.
12: Il talk, ok.
9: Il talk. Allora, è stato uno dei pochi talk che ho seguito, quindi penso di essere abbastanza sul pezzo. Il titolo è Show Don't Tell, problemi e pratiche di una comunicazione militante, e con un approccio molto accademico in realtà, sono state un po' analizzate attraverso questo tipo di analisi che si chiama proprio analisi conversazionale, è uno dei modelli di analisi della comunicazione, alcune strutture del linguaggio con cui si cerca di comunicare, di passarsi delle informazioni, no? Quindi, come dire, raggiunge la il succo di ACMeeting è che la tecnica e la tecnologia si porta dietro un connotato, lo sguardo più allargato è che anche la voce è una tecnica, anche la conversazione è una tecnica, è una tecnologia che si porta dietro dei, insomma, residui culturali inevitabilmente, e quindi ci sono alcuni spunti di analisi conversazionale rispetto poi ai termini che utilizziamo, le strutture del linguaggio che utilizziamo, la velocità che utilizziamo nella comunicazione, il pitch, che insomma si portano dietro delle motivazioni, delle strutture, no?
11: Domanda, e tutto questo serve a?
9: Beh, tutto questo serve a avere la consapevolezza dell'utilizzo di alcuni strumenti, ti dà quel plus per cui tu puoi decidere che quello lì è uno strumento del potere, uno strumento del dominio, puoi scardinare determinati costrutti linguistici, puoi appunto averne almeno contezza, no? Del fatto che quella roba lì esiste. Un esempio scemo, molto stupido, e su una delle teorie si basa sul fatto che molto spesso il pitch femminile e anche la velocità nel parlato femminile è molto più veloce perché siccome è culturale, e per esempio in Italia noi abbiamo questa cosa di parlarci addosso molto spesso, no?
11: Cosa che no
12: non la facciamo mai noi, proprio assolutamente,
9: esatto. Cioè, diciamo che una delle motivazioni per cui potrebbe essere che le donne parlano molto più veloce è perché è l'unica possibilità statisticamente, culturalmente, per far passare un messaggio, no? Perché vengono interrotte culturalmente più spesso, strutturalmente. Quindi quel costrutto ovviamente è una teoria, però ci sono tutta una serie di pezzi del puzzle che tornerebbero, no? In alcune di queste analisi conversazionali. Quindi questo ve lo consiglio, è stato molto figo perché insomma è stato interattivo, quindi c'erano tutto dei giochini con dei foglietti di trova l'intruso, trova il costrutto, per cui quindi il regionalismo, no? Tutta la storia di come anche la lingua, no? Viene utilizzata come tecnica di dominio. Tra l'altro c'è stato un'altra delle robe molto fighe a tema che è stata proprio costruita in questi giorni, è un trip che si è fatto uno dei partecipanti, che ha scritto, rippando tutto un dizionario dal sardo all'italiano, ha scritto un tool di analisi del sardo. Quindi puoi fare insomma ricerca dei termini molto, molto semplice, insomma analisi del linguaggio di quella lingua lì, perché insomma il sardo è una lingua.
11: E, con questo
9: mettiamo un pezzo.
11: 5. Non vuoi mandare sto cazzo di audio? Quanto dura?
9: Dobbiamo mandare l'audio? Mandiamo l'audio.
12: Non lo so,
9: dai.
12: Mandiamo l'audio. L'abbiamo annunciato per 25 minuti, ma non lo mandiamo.
11: Sono 15 minuti che parliamo di questo audio fantomatico. No,
12: metterei un bel pezzo.
9: Io non è che va bene, l'ho accennato.
11: Ah, vabbè, non lo mandiamo. Se non vuoi,
9: qua sono scomparsi le label. Questa è dura.
11: È qua che ti voglio.
9: E questa è dura.
11: È qua che ti voglio. Però tu come fai?
9: Io alzo tutte e due. E ovviamente non ci pesco perché non ho attaccato
11: Vabbè, allora
12: sì,
11: dai.
12: Forse era meglio se mandava un pezzo.
11: Sì. Comunque
13: impressionato, e perché, sì, sì, quindi sì, descrivercelo.
14: L'ho messo, l'ho messo.
15: Allora, quello giallo. Ho seguito con piacere i due talk su come creare la propria voce. E ho scoperto che la voce non è un fatto biologico, ma per lo più è un comportamento sociale che acquisiamo col tempo. L'ho trovata molto interessante perché permette di poter lavorare con facilità sulla propria voce e cambiare il tono e non lo so, il modo di parlare per far percepire magari anche generi diversi da quelli che sono percepiti abitualmente.
16: Seguito, diciamo, un po' con piacere ma anche con preoccupazione, quello insomma sui dispositivi mobili, su quello che sta succedendo un pochino sulle app che Google sta chiudendo, e sulle custom ROM, sulla difficoltà insomma di avere dispositivi che possano essere sicuri o comunque ritenuti tali, e quindi insomma una prospettiva un po' negativa da questo punto di vista, però insomma già che se ne parli mi è sembrata una cosa interessante, insomma. Anche
17: quest'ultimo, dove c'era abbastanza gente che ha fatto su Search and Destroy, è un argomento che mi tocca molto da vicino perché riguarda l'archiviazione e soprattutto come cercare all'interno di cose archiviate. Mi ha colpito molto perché parte dall'idea che ricercare le cose all'interno di archivi che sono lì è la cosa che ci manca in fondo, perché ci sono tanti dati, troppi, e poca capacità di cercare. Mi ha colpito molto una cosa che ha detto, che spesso noi andiamo sui motori di ricerca per ricercare cose che sappiamo già, ma che ci siamo in qualche modo dimenticati un po' dove stanno. E questa...
18: Usciamo adesso dal talk sul Carnevaino Ponte e la perizia informatica in ambito forense. E a riguardo di la controanalisi del girato in casi di accusa, nello specifico si parlava del Carnevale No Ponte e dell'utilizzo in aula, in sede di indagine, diciamo, di il girato di Digos, Carabinieri e Local Team, contro strategie di analisi forense delle immagini da opporre, quindi di preciso come fare il lavoro del tecnico di parte, quindi come andare a sbobinare, scoppiare queste immagini, no? E analizzarle fotogramma per fotogramma per confutare quelle che sono le accuse.
14: Vabbè, comunque gli acquinti sono proprio i momenti di chiacchiere, di ci vediamo negli occhi e ci sincronizziamo rispetto ai litigi che avevamo avuto, come tu ben sai, e chiariamo alcuni screzzi e cerchiamo di trovare delle direzioni comuni nonostante
13: le diversità.
19: Ha fatto un ottimo seminario, parlando seriamente, ha fatto un ottimo seminario raccontando gli albori dell'intelligenza artificiale, quindi ha spiegato.
14: C'è a mare a parlare, vabbè, rimetti.
19: La macchina si è messa in moto, adesso di tutto quello che ha detto non esiste più niente, nel senso che non c'è nessuno di algoritmi che ha affrontato, nessuno degli approcci che è sopravvissuto. Comunque, ottima per quel contesto, quindi figata, servirebbero altri seminari di questo tipo, sicuramente è stato utile per, secondo me, rompere un po' e spiegare un po' cosa c'è. Cioè, il problema principale, secondo me, è che spesso è la magia, no? Invece è giusto che si rompano le cose e si capisca un po' come gli LM funzionano.
20: Molto molto il talk di sulla, diciamo, sull'esperienza della nei centri antiviolenza, quindi come difendersi dalla violenza digitale e dare degli strumenti alle persone vittime di violenza per riconoscere la violenza digitale, come difendersi, come prevenirla, l'interazione con le operatrici dei centri antiviolenza.
21: Cioè, il progetto Gaza Web, cioè, è un esempio concreto di come le nostre conoscenze tecnologiche vengono applicate in contesti di violenza e sopraffazione come quello della guerra. La diretta in tempo reale con i palestinesi, secondo me, cioè, è stata È stato emozionante.
0: Per me è
2: bello. È un evento, un incontro super partecipato. Quest'anno c'è tantissima gente, tantissimi talk. Io sono stato, come da tradizione, di hack meeting dei locals, molto operato da poco, però ci sono stati, ce n'è stato uno molto interessante su come Israele usa, diciamo, la tecnologia in ambito bellico di controllo, molto molto interessante. Ce n'è uno ora molto divertente su come si smonta un motorino a due tempi.
22: In questo spazio abbiamo cominciato a parlarci fra diversi docenti, diverse persone che hanno a che fare con la scuola, anche genitori, anche allievi, e il primo passo secondo me è quello di uscire dall'angolino, il fatto di mettersi in rete con gli altri è intanto una maniera per sentirsi meno sole e meno soli, no? Di fronte a un ambiente che sembra dare per scontato che l'intelligenza artificiale cosiddetta debba per forza entrare a scuola. Fida del sito che è stato presentato, che si chiama yabasta.ghost.io, yabasta con la i nel senso di intelligenza artificiale,
12: basta.
22: Anche basta c'è un attimino scassato.
23: Ha seguito una spiegazione di un'analisi forense che è stata fatta a seguito di una denuncia che ha raggiunto alcuni compagni dopo un'iniziativa No Ponte, e ha spiegato molti tecnicismi sul quale basarsi nel modo in cui si fa effettivamente poi questa perizia della difesa, ed è stata molto interessante, perché sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista proprio pratico, pragmatico, su come si fanno questi tipi di analisi, effettivamente uno si fa un'idea del fatto che poi quando arrivi al processo hai anche degli strumenti per cui poterti difendere. E
24: una introduzione al descalaggio in maniera open source degli psicofarmaci che mi ha colpito, perché era una cosa che comunque pensavo fosse molto più, diciamo, ricercato e conosciuto dal punto di vista scientifico, medico, eccetera, e invece, come spesso succede, viene fuori che no, perché ci sono comunque interessi economici e modi della scienza di funzionare che non permettono di esplorare quelle cose. E no, mi è molto piaciuto perché comunque era una prospettiva dal basso, dal punto di vista di un collettivo antipsichiatrico che però si metteva a leggere comunque la ricerca scientifica, ad davvero esplorare quel mondo senza un posizionamento tipo anti, no? Okay. Tutti i farmaci sono merda, no, è più tipo cercare di capire, ok, questi farmaci sono tecnologie sviluppate comunque da aziende che hanno un interesse economico, andare in una certa direzione, quindi c'è tutta un'altra fase che è quella di come smetti di prendere quel farmaco, quando vuoi smettere di prendere quel farmaco, che ha una serie di effetti, problemi e cose che non sono esplorate, e quindi per assurdo un piccolo collettivo può cominciare a esplorare in un modo molto più serio che magari una struttura psichiatrica, sanitaria, farmaceutica, eccetera. E poi ovviamente c'è una parte anche un po' più hacking, quindi come farsi i cartoni di sostanze da cui vuoi descalare, perché in realtà non puoi descalare da una pastiglia, quindi puoi trovare una soluzione liquida, tagliarti i cartoncini o altre tipo soluzioni DIY un po' più, cioè ci sono dei lati tecnologici che emergevano durante il talk.
25: Noi facciamo parte di Pippilotta, del corso di autodifesa femminista di Perugia, e abbiamo portato questo talk, questo laboratorio, non un talk, che si chiama Randellate, e
12: che la dice tutta.
25: Che la dice tutta, esatto. E dove abbiamo fatto prima una parte teorica su perché è necessario un corso di autodifesa femminista, cosa si fa a un corso di autodifesa femminista, e poi tutta un'altra ora di pratica dove abbiamo provato delle tecniche con l'uso del bastone, quindi come possiamo uscire dalle situazioni di aggressione quando la persona che ci aggredisce ha in mano un bastone, che sono svariati contesti, no? Quindi non parliamo solo del contesto chiaramente della manifestazione, certo. Ma a bastonarci sono un sacco di soggetti, oltre i poliziotti, e tra i padri, i mariti, ma anche i fascisti, quindi il bastone è una cosa proprio utilizzata.
9: 19:14, insomma, come vi potete immaginare, un sacco di contributi, un sacco di informazioni, un sacco di input e di output, ma alla fine noi di questo trattiamo.
12: Vabbè, sì, l'informatica si occupa di input e di output e di quello che ci sta in mezzo.
9: E detto questo, io metterei un pezzo, visto che sono tipo 42-12 minuti che vi smarmelliamo dentro le orecchie.
11: Ma secondo me alle persone piace.
9: Sì,
11: piace,
9: ma certo.
12: Sì, il fatto che non ci abbiano cacciato da questa radio negli ultimi anni dimostra che tutto sommato.
9: Comunque, diteci la vostra al 346-667-3263. Buon ascolto.
11: No, devi vedere quale...
9: Quale cosa? Quale cosa l'ho messo? Non senti?
11: No, non si sente.
9: Perché basso il pezzo, dai.

0: 7 trillion.
1: Cioè, nel senso, no.
0: 19-19, sempre stacca stacca, 105-25. In questi pochi minuti che insomma ci rimangono, volevamo
1: giocare
0: fare...
1: a fare il vocalist.
0: Volevamo aprire una piccola parentesi del tema, insomma, del momento, del secolo, non so, del
2: millennio,
0: almeno dell'anno, dai, del decennio, dai. Ovviamente Beh. Parliamo di AI cose.
2: Ah, non di blockchain?
0: Blockchain ormai era il decennio passato. Decennio scorso, mi sa che sta finendo male, quella parentesi.
2: Noi speriamo. Tutte quelle che gli abbiamo mandato.
0: E partiamo con questa considerazione che Bernie Sanders,
1: un
0: genio della politica di cui non faremo nessuna introduzione.
1: Bravo!
0: Mi hai detto di chiuderla in un minuto,
1: bravo,
0: devo tagliare.
1: Bravo.
0: Praticamente ha detto che ha un grandissimo piano per dare il controllo diretto del ownership delle AI company, no? Cioè del potere delle compagnie brutte e cattive deve tornare in mano pubblico,
1: al popolo.
0: No? Perché diciamo che l'idea di base, e devo chiuderla in poco tempo, è che siccome hanno espropriato la conoscenza collettiva, i risultati della stessa dovrebbero tornare diciamo
1: di dominio pubblico,
0: no? È messa così, potrebbe quasi tornare, no?
1: Certo.
0: Ma la idea è questa, attenzione, perché non buttiamo 7 trillion, che sarebbero, penso, 7 mila miliardi di fondi pubblici, no, di fondi, poi adesso lui c'ha varie idee di come tirare fuori questi soldi, per, attenzione, comprarci le azioni delle big, delle AI, no?
1: Esatto, perché tu non puoi, cioè, perché se le espropriassi saresti un bolscevico, quindi in America ti accoppano il giorno dopo.
0: Esatto, però come dire, non è propriamente una grande idea fare un trasferimento di fondi pubblici verso, come dire,
1: sì, ma tanto lo dovrai fare o adesso o dopo che falliranno, sì. Non hai grosse alternative.
2: E infatti, cos'è che ha detto?
0: Insomma, poi siamo anche lasciarle fallire malissimo, non so, dai.
1: Beh, non l'hanno fatto con gli istituti finanziari privati nel 2008, non l'hanno fatto con gli istituti che hanno investito nel Bitcoin nel 2021.
0: Sì, però non erano 7 trillion di roba.
2: Nel 2008 non erano poi cifre tanto diverse.
0: Non so, comunque insomma lo stiamo per scoprire.
1: Lo stiamo per scoprire, infatti. Ma la cosa interessante è che, infatti, come dicevi te, Sam Altman
2: ha detto fighissimo.
1: Esatto.
2: Così finalmente qualcuno mi compra questo collaborato finanziario che mi trovo come compagnia. Esatto. Dato che a quanto pare l'AGI, tanto annunciata come messia,
0: ma che idea del cazzo è, dico, per uno che si autodefinisce...
2: Beh, la socialdemocrazia, no?
1: Beh, no, dai, proprio così...
2: Beh, la socialdemocrazia in senso statunitense.
0: Vabbè, insomma, comunque diciamo che, ok, ma dici di questi bilanci.
1: Diciamo di questi
0: perché billion. giustamente Sam Altman dice, mica, è una grande idea.
1: Una grande
0: mi
1: idea.
0: Mi salvi il culo.
1: No, più che altro
2: riempi
1: perché...
2: anche il portafoglio oltre a salvarmi il culo.
1: Esatto, perché adesso a breve, come si è quotato in borsa Elon Musk con SpaceX, che tra l'altro oggi è praticamente rifiondata più o meno al livello di valutazione con cui era uscita, visto che oggi stanno crollando più o meno.
0: Ah, ma tu mi sei sul pezzo finanziario?
1: Zio,
0: io... guardi quei grafici?
1: Cioè, zio, no, è inutile dire genio. Che c'è un terminale con, tipo...
0: Già me lo vedo.
1: Il terminale di Bloomberg, sai? Le...
2: sì. Bisogna pur farsi i fondi integrativi della pensione.
1: Esatto. Viviamo in tempi difficili.
0: Vai, shorta tutto, vai.
1: Comunque, adesso ci sarà anche l'acquisizione pubblica di OpenAI, cioè questi qua si quoteranno in borsa, no?
0: Perché giustamente hanno bisogno di fondi.
1: Esatto, hanno bisogno di liquidità, queste robe costano un botto.
0: Esatto,
2: e non rendono.
1: E non rendono poco, insomma.
0: Per ora. Tutti dicono così, per ora non rendono un cazzo.
1: Poi il giorno che ChatGPT farà tutto il tuo lavoro al posto tuo...
0: Speriamo. Io sono lì che dico...
1: Però diciamo che quel giorno della gente sarà disposta a pagare, non dico quanto paga te, ma tanto per ste robe, no? Ha senso?
0: Sì, anche di più. Poi c'è il lock-in, cioè tutto un casino. Come fai? Devi convincere quell'altro, poi insostituibile, poi sì che c'hai il rendimento.
1: Bravo, comunque ti vedo sul pezzo.
0: Devi alzare, sei già al massimo, è lui che parla basso.
1: Ah, addirittura adesso parlo basso, no?
0: Ah no, ma forse sei...
1: Ah, ok, scusami. Con questo... andiamo a una notizia che è uscita recentemente. Cioè, qualcuno ha leakato, ha reso pubblici quelli che non dovevano essere pubblici, cioè i bilanci di OpenAI, di questa famigerata azienda che è, diciamo, la regina dell'innovazione dell'intelligenza artificiale. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, possiamo dire che secondo i bilanci di OpenAI questa ha perso solo 6 miliardi nel 2024, che se ci pensiamo non è poi così tanto per un'azienda che comunque deve quotarsi, deve fare il grosso della propria costruzione di capitale in questo momento. Deve...
0: Sì, e poi comunque un'azienda che ha milioni di utenti al mese.
1: Milioni di utenti al mese, di cui una
0: piccola parte pagante, però questo, come dire, anche nel modello mentale di investitori è irrilevante.
1: È irrilevante, certo. Ma la cosa interessante è come hanno fatto nei bilanci a far sì che buona parte delle loro spese non risultassero come spese correnti, diciamo, perché una delle cose che loro vogliono, cercano, almeno riguardo l'acquisizione in borsa, di far vedere è che sì, è vero, le nostre spese sono sicuramente maggiori di quello che facciamo, però se tu prendi quello che noi abbiamo speso in costi di inferenza, cioè nei costi che servono per far girare i server quando ChatGPT ti risponde, e se questi li compari con i soldi che ci sono arrivati di cassa, di reddito da parte degli utenti paganti, vedi che comunque gli utenti hanno pagato,
0: ma hanno coperto la differenza.
1: Hanno coperto la differenza.
0: No, cioè, l'inferenza, dico.
1: L'inferenza, sì. Poi il resto, come appunto i costi di addestramento.
0: Sì, ma ti torna? Cioè, secondo te è abbastanza realistico?
1: È realistico se consideri che è vero quello che hanno scritto nel loro bilancio, cioè c'è questo numero, me ne prendo uno perché stare poi dopo a snocciolarli tutti sarebbe abbastanza noioso, ma ne prendo uno. Secondo la stessa OpenAI, loro hanno investito 5.3 miliardi di dollari nel solo 2024, in vendite e marketing. 5.3 miliardi di dollari. Ora, per intenderci, la Coca-Cola Company, nello stesso anno, ha investito in marketing e vendite 5 miliardi di dollari, un pelo di meno. Secondo loro in pubblicità avrebbero investito più della Coca-Cola, non solo. Voi mi direte, vabbè, sì, ma magari hanno fatto un sacco di pubblicità su internet, c'è quella foto di quel figo di Matt Damon, cazzo ne so, che usa ChatGPT per chiederti la ricetta delle pallotte cace ovo, non lo so. In realtà è abbastanza irrealistico, perché persino un'azienda come Temu, hai presente, no?
0: Certo.
1: Quello dove hai comprato le scarpe l'altro ieri.
0: Sicuro.
1: Dalla Cina.
0: Che comunque...
1: pezzo di merda, tra l'altro. Sì, hai distrutto la nostra economia nazionale comprando dai cinesi. Ecco, loro, certo, per dire, spendono solo 1 miliardo l'anno in pubblicità online.
0: Nonostante comunque... sia ovunque, cioè qualsiasi cosa tu apra su internet, oltre ad avere la D-Block, cioè comunque compare.
1: Comunque compare, sì.
2: Anche in TV, tra l'altro.
0: Cioè, loro...
2: che fa pubblicità.
0: E hanno speso solo 1 miliardo.
1: Hanno speso solo 1 miliardo. E... OpenAI, che non la vedi da nessuna parte,
0: Dove li ha spesi?
1: Ma la cosa interessante, cosa ci vuoi dire? Appunto, cosa ci vogliamo dire? È un complotto?
0: Un complotto.
1: Non lo so,
2: ma...
1: ma la cosa divertente è che... l'analista che ha, diciamo, pubblicato questi documenti che non dovevano essere pubblici, tale Ed Zitron, autore di Where is your head at, che avevamo anche citato per la sua meravigliosa analisi sulla costruzione di data center in America, puntata che vi consiglio di ascoltare se volete suicidarvi, visto che si parla per un'ora e mezza di quanti watt e puttanate varie.
2: Sì, tipo autistico pazzo.
1: Tipo autistico
2: che
1: pazzo.
2: Ci sta simpatico, di conseguenza.
1: Molto simpatico, è veramente un grande. Lui ha a sua volta snocciolato i bilanci di Microsoft, la quale, ricordiamoci, è alleata nonché partner di,
0: certo,
1: OpenAI.
0: C'è un accordo. 2030, adesso non so se hanno cambiato.
1: Gli hanno investito soldi, eccetera. In cui praticamente ha scoperto che per circa 5 miliardi risulta che nel bilancio di Microsoft ci sono praticamente token lasciati gratuitamente agli utenti di Copilot, che sono stati ovviamente ruttati su OpenAI. Quindi loro cosa fanno? Offrono un servizio gratuito attraverso OpenAI. OpenAI quel servizio da qualche parte lo deve pur sfogare, ma non lo può sfogare nelle spese correnti di inferenza, perché altrimenti ricadrebbe su i costi di gestione che poi risulterebbero come infruttuosi.
0: Certo.
2: Quindi, un trucchettino da commercialista.
1: Sì, ma trucchettino da
0: commercialista per 5 miliardi. Però,
2: sì, sì. Cioè,
1: no, cioè, dai, comunque così è tipo Tremonti più che Enron. Cioè, è veramente quelle robe... E dici, cazzo,
2: bello,
1: cioè, robe
2: bello, con mi in piace, più tra l'altro piace. Abituiamo gli utenti a utilizzare sta
0: roba, quindi tu
2: cioè,
0: dici quindi, nel marketing
2: cioè, un pochettino da commercialista che regala la droga ai bambini fuori scuola.
1: Esatto, ma sta roba durerà pochissimo perché qualcuno ha scoperto che c'è, qua chiudiamo, c'è della droga molto più economica. Infatti l'eroina. Recentemente, no, meglio il fentanyl che arriva dalla Cina.
2: Hai ragione.
1: Infatti, Microsoft ha dichiarato che da quest'anno inizieranno a offrire dentro Copilot una loro versione fine-tunata, cioè modificata, riaddestrata, diciamo così, di DeepSeek V4.
0: No.
1: Perché
0: gli costa meno?
1: Cinese. Che costa un centesimo.
0: E certo.
1: Costa un centesimo e...
0: È più o meno, diciamo,
1: o meno,
0: paragonabile.
1: Insomma,
0: dai.
1: Paragonabile, dai, va bene lo stesso.
0: Ma tanto anche se non fosse, che cazzo gliene frega?
1: Dai, esatto, cioè, per le stronzate che gli chiedete voi altri, cioè, va benissimo quello che passa al convento.
0: Ma scusa, ma nell'accordo con tra OpenAI e Microsoft non c'era tipo un... comprare i token dagli amici?
1: No. Microsoft comunque tipo offre anche già adesso servizi di concorrenti come quelli di Anthropic. Anzi, in realtà non li offre più perché a un certo punto non gli era più...
0: Non gli stavano simpatici.
1: Non lo raggiungevano, non ci arrivavano. Ah. Comunque, insomma, cose interessanti succedono. Qualcuno spera che con il crollo delle borse di oggi in Corea del Sud inizi finalmente...
2: La guerra
0: con una grande discesa.
1: La guerra con la Corea del Nord, una grande discesa che insomma che noi profetizziamo da anni, poi alla fine non si realizza perché comunque, cioè, raga, il gioco è un minimo anche truccato, concedeteci anche questo... Beneficio del dubbio, nonché sicuramente spariamo un mucchio di stronzate, è quello.
0: Questo ci sta. Però devo dire che con quella camicetta sei davvero convincente. Io, guarda, se tu fossi un consigliere
2: finanziario, mi volessi vendere delle azioni, io te le comprerei.
0: Anche io. E con questo,
1: direi che possiamo 19 chiudere.
0: E 31
2: a breve una rubrica di consigli
0: shortate tutto di questo...
2: shortate tutto sempre perché comunque Nazione Antipatriottica e quindi ci sta simpatica.
0: E dai, noi non so quando ci rivedremo, riascolteremo in queste frequenze.
1: Vabbè,
0: che caldissime 2027, frequenze,
1: cioè.
0: No, io no, il mio vabbè, trimestrale, 2026, il mio trimestrale,
2: però vediamo,
0: cerco di mantenerlo.
2: Deciderà in luglio-agosto che cosa fare, probabilmente poco.
0: Dai, un saluto a tutti e a tutti. Ovviamente passate a trovarci in Acrab, dove probabilmente in realtà ci saremo.
2: Non ci troverete più.
0: Passeremo, però domani sera qualcuno ci sarà. E ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Va bene, buonanotte. Ah, continuano le dirette, ricordiamo, con Radio Fabbrica. C'è dall'altro lato?
2: No.
1: Vabbè.
2: Forse continuano le dirette. Saluti, allegria.
1: Allegria.

0: life out of me. No more, no more. I wanna be around people that uplift my spirit. I wanna be around people that try and build me. We build each other, man. We ain't trying to kill each other. It's not a competition, you know what I mean? Anything that drains you, let go of that.
1: Tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Eh sì.
2: Sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Ai ai ai ai ai ai ai.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
10: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Altri, un altro messaggio: cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.
1: Cuidado que el mente sigue por siempre, hasta el infinito.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Una buona serata a tutte e tutti. Avete trascorso un po' di tempo in compagnia di Lady Bobina. Adesso invece eccoci in diretta. Buonasera prof.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Buonasera anche da Paolo Magù a tutte e tutti. Innanzitutto un caldo ringraziamento a tutte e tutti coloro che...
1: No, ringraziamento e basta.
0: Cioè?
1: Un caldo no.
0: Il caldo già ce n'è abbastanza.
1: Un ringraziamento.
0: Non posso dare torto, caro prof. Sono ben 35 gradi qua nella sala regia di via Cecchi 21A, la mitica Blackout House leggendaria. Diceva prof che prima si sente bene, poi quando si va in diretta, vabbè, comunque già risolto il problema. Comunque grazie a tutte e tutti quanti, quelli che ci danno modo di continuare ancora un anno, insomma. Avanti con le libere frequenze come facciamo dal 1992 qui sui 105 e 250. Siamo anche in DAB, la radio digitale, senza contare lo streaming. Orfani di Arpo mi sa per tutta l'estate, mi sa che rientrerà col freschetto, sì. Perché è un po' disturbato, sì. Il ragazzo ultimamente.
1: Per chi fosse stato sulla luna nelle ultime 2 settimane, perché stiamo ringraziando? Perché fest, 2 settimane fa c'è stata la Blackout Fest.
0: Una settimana fa.
1: Una e mezza.
0: È una e mezza, dai, sì. È andata molto molto bene, siamo visti tanta bella musica, visto e sentito. Siamo divertiti, belle persone, sì, buon cibo, sì. Come sempre, insomma, Blackout House ormai è un evento imperdibile nella nostra Angusta Taurinorum.
1: Io ero quello che era alla distro, che faceva il piazzista venerdì e domenica.
0: Piazzista, sei molto di
1: sì.
0: Commesso viaggiatore, prof.
1: Io cercavo di...
0: Io invece come barista, chissà mai che non ci siamo incrociati, chissà. Allora, vogliamo partire, caro prof, con la prima, sta finendo la base?
1: Sì, partiamo subito con un gruppo del passato recente, perché sono i Maggots, Svezia, This Condition is Incurable, il loro album e il pezzo The Maggot Man.
0: Vamos!

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti

0: quartiere.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
5: Incontri.
3: Dirette.
4: Laboratori.
5: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
5: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: caro prof, ci siamo salvati in corner con la bobina perché ho chiuso inavvertitamente la finestra.
1: Ma non è incapace. Non succede niente.
0: Cose che capitano anche nelle migliori famiglie. Comunque il 346-66-73-263 per messaggistica varia, fatevi sentire questa sera più che mai.
1: E invece per le dirette...
0: aiutateci ad aiutarvi.
1: Ecco.
0: Come dicevano una volta l'ANAS, quando facevano i lavori per le strade.
1: Invece per la diretta è fisso 011-249-5669.
0: Oh yeah. www.blackout.org/streaming per ascoltarci ovunque voi siate dal vostro supporto cibernetico, come si può dire, prof? Informati, supporto informati. Dal telefono del TVC, facciamola breve, che non mi viene l'aggettivo, insomma.
1: E comunque, Arpo, in questa radio pensa a te.
0: Sì, fatti sentire anche tu, l'importante è che tu stia bene, poi ci risentiamo quando

farà un po' più fresco. Nel frattempo ci proiettiamo in quel di Boys Idaho, Paul Revere and the Raiders, Columbia Records, 1966, da Midnight Ride, il loro secondo album. Questa è Get It On. Buon ascolto, si va.

0: WhatsApp.
1: Bellissimo a solo lancinante di Michael Smith, di Paul Revere and the Raiders, e un grandissimo anche Mark Lindsay alla voce. Questo bellissimo singolo del 1966, incluso nell'album Midnight Ride, Columbia Records, questa era Get It On.
0: E intanto ci sono arrivati
1: i saluti
0: di Marco Appone.
1: Oh, che bello!
0: Ciao, ciao, ciao, Appone.
1: Wish you were here, come cantavano i Pink Floyd.
0: Dai, dai,
1: vorremmo che tu saresti qui, ecco, per dirtelo in bell'italiano forbito.
0: Dai, alla maiolica, speriamo che...
1: Allora, 21:49. Sotto prof, allora, con la prossima Selezione. Partiamo caldi.
0: Mi aiuterai tu, perché ne sai più tu di me, di Brian Auger insieme a Julie Driscoll.
1: E i Trinity.
0: Infatti. C'è scritto Auger Incorporated, cioè The Trinity. Un pezzo si intitola This Wheels on Fire.
1: Ah, 1969 da Cecoslovacchia, mi sembra fosse l'album. Adesso andiamo un attimo a indagare.
0: Ma qua io ho la copertina Auger Incorporated, poi non so, magari una compilation.
1: Adesso indaghiamo subito.
0: Iniziamo a ascoltare.
1: This Wheels on Fire, è una cover dei Birds questa, tra l'altro. Tra l'altra mente, vamos. Brian Auger, Julie Driscoll.

0: 21:54, allora Brian Auger, Julie Driscoll,
1: This
0: and the Trinity,
1: Wheels on Fire,
0: Marmalade Records, 1968. Belli belli, grande voce di Julie Driscoll e grande Hammond di Mr. Brian Auger, ancora tuttora in attività, l'ho visto qualche anno fa, poi invecchiato, ma è come il vino buono, più invecchia più migliore,
1: dai.
0: E allora di nuovo Paul Revere and the Raiders, facciamo doppietta con questo bell'altro singolo del 66 che veniva usato per pubblicizzare una macchina, la Chevrolet Corvair o qualcosa del genere, comunque la Corvair, infatti la traccia di questo singolo ha per titolo Corvair Baby, di nuovo Paul Revere and the Raiders, vamos, vamos, schiacci pure play.

0: Caro prof, la vita sarebbe più bella se ci fossero più pubblicità come questa. Per le macchine invece delle porcherie che vediamo oggigiorno. Questa era Corvair Baby, le pubblicità della Chevrolet Corvair, targata 1966, Columbia Records, a cura di Paul Revere and the Raiders.
1: Intanto ringraziamo l'ascoltatore o ascoltatrice che ci ha mandato le previsioni del fine settimana.
0: Piove?
1: Ma non le ho aperte, però solo
0: caldazza
1: il titolo
0: sicuro, però.
1: Solo il titolo dice che potrebbe piovere. Domani allerta gialla per temporali, temperature nel fine settimana fino a 39 gradi.
0: Ah, io me ne vado in montagna, la facciaccia sua, prof. Me ne vado in montagna.
1: Madonna, 39, okay. Ma che cazzo è?
0: 21,57, qui invece la temperatura è di 35 gradi centigradi. Venite a trovarci a prendervi un po' di bella caldazza anche voi, che si sta da Dio, si sta qua nella sala regia di Via Cecchi 21A. Prego prof, sotto con la prossima Seleção.
1: Allora io vado al passato.
0: Quando dici allora,
1: 60, di nuovo, no. Probabilmente dico una cagata, perché non, nel frattempo stavano cercando una cosa e non ho controllato. Los Angeles o San Francisco, Strawberry Alarm Clock.
0: Los Angeles.
1: Ok.
0: Oh, va.
1: Ecco, col pezzo Rainy Day Mushroom Pillow.
0: Ah, andiamo un po' a fare i fricchettoni, bruciamo gli incensi, ci mettiamo delle belle camicie colorate. Il sandalo.
1: Sì, sì, quindi se non andate fuori di testa per la musica, andate per il caldo.
0: Ok,
1: quindi,
0: sì, se poi volete usare qualche altra sostanza per andare ancora più fuori di testa, ben venga, e noi vi incoraggiamo in questo.
1: E via.
0: Schiaccia play.
1: Ale, Rainy Day Mushroom Pillow.

0: 22.02 allora, caro prof, abbiamo riposto gli incensi, ci siamo tolti i sandali e quelle belle camicie floreali, ci siamo alzati dai cuscini su cui eravamo seduti. Lei aspetta anche il cannone che si stava fumando, quel francobollo di LSD che si è preso, l'abbiamo lasciato lì
1: tutti insieme
0: per giorni migliori. Va bene. Comunque, questo è sempre il Rayton Sunset Strip, gli anni 60 blackoutiani del martedì sera blackoutiano. Quelle 22.03 sulle libere frequenze di Blackout, sui 105 e 250. Paolo Magù e il prof questa sera a tenervi in compagnia fino alle 23. E poi il prof andrà in registrata con Music to Play in the Dark. Io parto veloce e poi mi ingolfo come sempre. Allora, abbiamo trovato il pezzo di prima,
1: la versione originale,
0: quasi originale. Quella era la cover di Brian O'Gorman, Joey Driscoll and the Trinity. Questa è la versione dei Birds, ancora This Wheels on Fire, 1969, il settimo album dei Birds, Dr. Birds and Mr. Hyde, appunto Columbia Records. Questa è This Wheels on Fire. Buon ascolto. Blackout.

Jakaś kiedy oni Birds. Sempre con This Wilson Fire. 22.09 102.50 di Radio Blackout. Siete all'ascolto di Riot on Sunset Strip. Il passato che va nel futuro e torna indietro come il polpettone. Passiamo adesso a un artista abbastanza sconosciuto, si chiama Paul Martin. Registrò un solo singolo nel 1967 per la Rodin Records. Però nel 66 fece un 7 pollici promo con un pezzo intitolato It Happened, che fu poi ristampato nel 2021 per l'etichetta Le Beat Bespoke. E nel 96 uscì anche una compilation a lui dedicata, fatta uscire dalla Distortions Records. Noi appunto lo andiamo ad ascoltare con il pezzo intitolato It Happened. Questo è Paul Martin, Riot on Sunset Strip.

Paul Martin con il singolo It Happened da New York dal 1966. Bellissimo pezzo, sembra anche più moderno rispetto al 1966. Passiamo a un pezzo che i garagisti conoscono sicuramente. Loro non fecero mai un album, fecero tanti singoli all'inizio degli anni 60, del quale il primo nel 63. Nel 64 per la Bon Bon Records uscì il loro pezzo più tra virgolette famoso, intitolato She Lied. Questi sono i Rockin' Ramrods da Boston e questa è She Lied.

Rieccoci dopo i Rockin' Ramrods e la loro She Lied. Tanto vi chiederete, ma Magù dov'è? L'ha fatto fuori? È scivolato e si è tagliato con le pale del ventilatore? No, niente di tutto questo, è andato solo a recuperare da bere, quindi niente paura, fra poco arriverà anche lui. Andiamo avanti con un singolo del 66 uscito per la Falcon, un pezzo scritto anche da Paul Revere insieme a Mark Lindsay. Loro sono i Steel Roven e il pezzo è I'm Not Your Stepping Stone, sempre su Riot on Sunset Strip 105.250 Radio Blackout. Steel Roven.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro prof, andato a prendere un po' di bevande fresche.
1: Sì, sì, l'ho detto.
0: Strano, perché 34 gradi, è diminuita però, 34 gradi.
1: È mezzo grado,
0: cioè adesso con un po' di bevande fresche.
1: E perché ho girato il ventilatore, si vede che punta un po' di più verso il sensore.
0: Tutti i trucchi le sale, caro prof.
1: Capito.
0: Va bene, allora ce ne andiamo, dovremmo andare in Belfast, Northern Ireland, con i Dem. Ma questo disco di cui vi parliamo è del 1967 ed è dopo la dipartita di Van Morrison, quando si rilocano i Dem, rinominandosi anche come Belfast Gypsies, ok. Stavo dicendo
1: alla Foggiana.
0: No, ricordavo qualcuno, non mi viene. A Betello, quello lì, quello della Rai dislessico, il giornalista dislessico. Va bene, comunque sono i Dem, qui rinominati come Belfast Gypsies, con Glorious Dream. Buon ascolto.
1: Allì.
0: Se va, eh.

0: Nel frattempo, belle presenze qui, apparizione del Blecchino che verrà a seguirci dopo il prof in registrata. Con il Blecchino per l'appunto. Sono le 22:27 adesso sulle libere frequenze di Blackout con quanti gradi? 34 e mezzo, caro prof. Venite a rinfrescarvi di noi, venite di noi, venite di noi, qua via Cecchio 29, prego. Allora ce ne andiamo in Nuova Zelanda, caro
1: sì,
0: prof.
1: Andiamo a Auckland con il Adidas.
0: Facevano anche le Bengals, questa c'è un'altra versione di un gruppo americano fantastico e dopo vedo se la recupero che è una bomba.
1: Il pezzo è How is the air up there?
0: E parla di un in prigione.
1: Ecco.
0: Ecco qua, infatti il titolo lascia intravedere qualcosa del genere.
1: La didà.
0: Dedicata a tutti quelli che sono privati della loro libertà personale dietro le sbarre. Ciao, Ale. Buon ascolto. Schiaccia!

0: base di classe, caro prof.
1: Capito.
0: Wilder Trio.
1: Senti lì.
0: 22:30, allora con cosa ci
1: Adidas.
0: Le Adidas, scarpe da ginnastica?
1: Sì, o il DAS, dipende. How is the air?
0: Da West
1: there?
0: Auckland, New Zealand. Senti che prelibatezze trova il prof. Invece vado più sul classico, spostandomi in quel di Los Angeles con i Buffalo Springfield 1967 del loro secondo album Again. ATCO Records, questa è Good Time Boy, reminiscenze soul sicuramente.

0: stranissima mossa soul dei Buffalo Springfield, canzone unica nel loro repertorio. Boh, sai che cosa gli è preso? Ah, magari anche se fosse un po' bianca, la voce non è male, bellissimi fiati. La botta soul di Good Time Boy, dal loro secondo Again, Buffalo Springfield Again, ATCO Records 1967 per Neil Young, Richie Furay, Steven Stills e soci.
1: Io invece vado in Inghilterra.
0: Vadi, vadi.
1: UK Psychedelia con Simon Dupré e The Big Sound.
0: Ah, belli.
1: I See the Light.
0: Yeah.
1: Andiamo?
0: Schiacci pure play.
1: Vai.

0: Caro prof, lei continua a stupirmi con queste belle musiche.
1: Hai visto?
0: Questa veniva coverata, non so dove, però su qualche Pebbles. C'è una cover da qualche parte, o una reminiscenza comunque, insomma, l'ho già sentita.
1: Comunque okay, da I See the Light, Simon Dupree e The Big Sound.
0: Bella, bravo, bravo, prof. Peccato che l'ha sprecata così, come avrebbe detto Totò. Ok, rimaniamo da quelle parti lì, di nuovo dalle parti di Londra, con una mod band di Mark Ford, che dopo diventare una creation, 1965, Decca Records. Canzone fantastica, con tanto feedback ispirato dagli Who, che ha per titolo I'm Leaving, si va Blackout.

0: Il mod sound dei Mark IV con Eddie Phillips e Kenny Pickett, poi nei Creation 1965 su Decca Records. Questa era I'm Living, bella piena di feedback sulla falsa riga degli Who, un'altra mod band più che famosa. 22:42, Riot on Sunset Strip sulle libere frequenze di Blackout.
1: Sì,
0: prego prof, andiamo a Tyler, Texas.
1: Tyler, Texas con Mouse in the Traps.
0: Belli belli.
1: Un loro pezzo che si intitola Made of Sugar, Made of Spice.
0: Buon ascolto, vai.

0: Afrof va con il punk estremo di Mouse and the Traps da Tyler, Texas.
1: Per svegliarci un po'.
0: Sì, esatto, è stata una bella botta di adrenalina con Made of Sugar, Made of Spice. Come già l'etichetta? L'etichetta stranissima.
1: Non so,
0: Fraternity Records. Questo è fantastico, questo è fantastico. Allora, riagganciamoci a ciò che è idealmente successo al Blackout Fest, ovvero la cover da parte degli Stepmother, grandissimo gruppo australiano che avrete potuto gustare sabato sera sul palco appunto della Blackout House al Manitouana, fantastici. E hanno chiuso appunto con questa cover degli Amboy Dukes da Detroit, Michigan, 1968, loro secondo album che ha per titolo Journey to the Center of the Mind, e questa è la traccia omonima coverata dagli Stepmother per chiudere il set. Senti che meraviglia.

0: Allora, Amboy Dukes, Journey to the Center of the Mind, dall'album omonimo Mainstream Records 1968. Vi ricordiamo la festa di Blackout, coverata dai Stepmother, Soundgarden, stavo dicendo Stepmother, fantastica band australiana, un bel power trio che avete potuto ammirare sul palco della festa di Blackout.
1: Perché sono da Black Hole Sun, won't you come?
0: Ah?
1: I Soundgarden.
0: Ah, mi sono sbagliato, non so. Lapsus.
1: Va bene.
0: 22:51, ancora una manciata di secondi ci separa dalla fine, prego prof.
1: Io vado all'Inghilterra degli anni 80, che fa riferimento a quella degli anni 60, ovviamente, con Bevis Frond.
0: Ah, Bevis Frond.
1: Il dall'album Inner Marshland. Il pezzo si intitola Window Eye. Questo è Bevis Frond su Riot on Sunset Strip.

Yeah.

0: Allora, se avevo qualche possibilità di riprendermi dopo questa botta di pezzi al contrario e Heavy Psych in tinta a fondo con l'LSD, sono a posto.
1: Baby's Front da Inner Marshland.
0: Se ne è asciutta l'aceto, questo come dicono da alcune parti d'Italia. Diciamo che il signore penso che apprezzi un certo tipo di sostanze psichedeliche.
1: Pissi psichedeliche.
0: Bene, siamo agli sgocci, le 22:58 in questo momento qui sulle libere frequenze. Andiamo ancora in Minneapolis, Minnesota, in Minneapolis. Insomma, da quelle parti lì, Minnesota, in realtà è un altro paesino dove vengo da mancato Minnesota. Questi Gestures 1964, un pre-Beatles addirittura, Soma Records con questa run, buon ascolto. Questo è fantastico,
1: non hanno una buona mira, stanno a mancato.
0: Battuta del prof. Run, run, run, the Gestures, Soma Records, va blackout.

0: Belli Belli, la botta surf pre-Beatlesiana 1964, Soma Records, Minneapolis, Minnesota, per questi Gestures, Gertrude, la mia zia, Gestures con Run Run Run. Stasera ne sto facendo di cotte e di cotte di crude.
1: Ti ho dato la botta con Baby Sfondo.
0: Con quella mi hai mandato l'aceto veramente, con quella botta, quel trip. Cuzza, ne è uscito l'aceto. Ok, 23.02, tra un po' tocca al profi, sì. Registrata con Music to Play in the Dark. 10,
1: parte.
0: Tempo di un'altra Selezza ultimissima.
1: Sì, Groats. Mi ricordo che è uscito per la Vox, mi sembra.
0: Raw Diamonds, quella bellissima. Sì. E quello Groats, che manca, lo cerco da una vez.
1: Tongues
0: of Truth, è lo stesso gruppo.
1: Sì, c'era uno split, chiamiamolo così. Non so se ce l'ho a casa, forse sì.
0: Ce l'ho avuto. Sono molto interessato.
1: Ce l'ho avuto, non lo so. Il pezzo è Let's Talk About Girls.
0: Lo facevano Groats, anche il Chocolate Watch Band. Groats,
1: sì.
0: Da Tucson, Arizona, si va. Allora. 66.

0: 23.05 era l'ultima allora per questa sera con i Groats.
1: Sì, Let's Talk About Girls.
0: Tucson, Arizona, la facevano anche i Chocolate Watchmen con quel bel tomo, adesso non mi ricordo come si chiama, quello... Chocolate Watchmen avevano due cantanti, una Deva Gillar, in alcuni pezzi c'era quest'altro, di quelle dei... il cantante dei We the People, che adesso non mi so bene, comunque era un tizio della Florida. Vabbè, questa è un'altra storia, come si dice, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora. Mancano 4 minuti all'incomincio della puntata del prof in registrata con Music to Play in the Dark, quindi andiamo di fretta, caro prof. Ci sentiamo martedì prossimo qui sulle libere frequenze, che
1: sì,
0: dice?
1: Sì, sì.
0: Con Riot on Sunset Strip, con gli anni 60 blackoutiani. Niente, vediamo, l'augurio di un buon ascolto, sempre ben fissi sulle libere frequenze di Blackout. E ci sentiamo martedì prossimo.
1: E che il fresco sia con voi.
0: E con il vostro spirito, spiriti e patate.
1: Alleluia.
2: Ciao.
0: Porco Dio.

0: Adesso siamo in diretta, c'è un signore in linea, un attimo la metto in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, la sento, come si chiama? Prego?
1: Mante,
0: dica.
1: Senta, io chiamo per un problema di mio padre, che ha una certa età, diciamo, e hanno visto che ha un problemino al cuore, però ho girato vari ospedali in tutta Italia e ognuno mi ha dato una risposta diversa. Ora, io a questo punto, siccome lei è dell'ordine dei dottori, volevo un attimino sapere come devo comportarmi, perché non è possibile, Madonna svergognata, che tutti mi danno delle risposte diverse.
0: Ma dunque senta, guardi, abbassi il volume del televisore per favore.
1: Certo, un attimo, mi scusi.
0: Sì, prego.
1: Ecco.
0: Dunque la verità è una sola, non possono esserci 10 verità, quindi...
1: Ma è appunto quello che dico io, porco Gesù, non è possibile.
0: No, mi dispiace. Mi dispiace, io questo non posso tollerare, mi scuso con questo signore, ma non posso tollerare naturalmente una cosa di questo genere in diretta, io ho in televisione, ho la mia presenza. Mi scusi, caro signore, non mi ricordo come si chiama, ma lei bisogna che si controlli un momentino, soprattutto quando parla pubblicamente. Quindi chiedo scusa ai telespettatori a nome suo.

Buonasera a tutti e tutte, benvenuti a una nuova trasmissione, una nuova puntata di Music to Play in the Dark su 105.250 di Radio Blackout. Stasera novità in corso e ci saranno pezzi lunghi e pezzi meno. Ci saranno anche delle cose un po' particolari, come la prima che ascolteremo, perché è un bel pezzo lungo che arriva da un CD di Davis Frassel e Shinjuku Thief. Davis Frassel è attivo anche come Snog, Black Lung e Soma, e Shinjuku Thief invece è solamente il progetto solista di Darwin Verhagen. Loro hanno fatto un CD intitolato The Call of Cthulhu per Metropolis Records, e contiene un po' la loro versione del racconto di Lovecraft, H.P. Lovecraft, i miti di Cthulhu. Quindi sono 5 pezzi lunghi, noi andiamo a sentire la parte 4, quindi The Call of Cthulhu parte 4 per Davis Frassel e Shinjuku Thief.

Questa era la parte 4 di The Call of Cthulhu, e praticamente era un misto fra ambient music e spoken word. Rimaniamo sempre in casa Metropolis Records, perché è uscita una ristampa degli Electric Six. L'album si intitola, era l'album del 2007 intitolato I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master. Ecco, giusto così, tanto per essere chiari, devo sterminare tutto quello che c'è attorno a me che mi impedisce di essere il padrone. Electric Six arrivano da Detroit, prima si chiamavano The Wild Bunch. Da questo album noi ci andiamo a sentire il pezzo che si intitola, andiamo un momento a vedere, allora, Dirty Looks. Questi sono gli Electric Six.

E questi erano gli Electric Six, un po' più leggerini, un po' fra il metal, new wave, rock e tutto quanto. E mi sono tenuto leggero per un motivo, perché adesso arriva poi la bordata. Perché? Allora, 10 anni fa uscì un CD particolare fatto da Merzbow, perché prese delle registrazioni inedite di San Ra e fece la sua versione, il suo remix, possiamo dire. Il CD conteneva due pezzi, Live It Sun Loop e Granular Jazz Part 2, si intitolava Strange City. Ebbene, questo CD 10 anni dopo è stato ristampato sempre per la Cold Spring in formato 2 CD ed espanso, e adesso contiene 6 pezzi, Live It Sun Loop, Granular Jazz parte da 1 a 4 più l'inedita parte 5, anche se non capisco perché sia inedita solo la 5, perché nel primo CD c'era solo la parte 2. Così ho letto nella presentazione e devo capire un momento perché. Nel frattempo, ecco, perché altre 2, la parte 3 e la parte 4 erano solo sul vinile, per quello, uscito nel 2017. Ci andiamo a sentire quindi San Ra insieme, tra virgolette, con Merzbow, il pezzo è Granular Jazz, parte 4.

Merzbo insieme a Sanra, diciamo, con Jet Spark 4 dal doppio CD Strange City, che uscirà il prossimo venerdì, quindi il 26 di giugno. Dopo questa bella bordata, passiamo a qualcos'altro di un po' più leggerino. Passiamo all'elettropop degli americani Howlows. Hanno fatto uscire per Artifact il terzo album, che si intitola Dream. È uscito il 5 di questo mese. Contiene 8 pezzi nuovi più 2 remix. Noi andiamo a sentire il brano che si intitola Dream, quello che dà appunto il titolo al loro album intero. Questi sono i Hallows.

Hollows con il pezzo Dream dall'album appunto intitolato Dream, uscito a inizio giugno per la Art of Fact. Rimaniamo come data a inizio giugno. E in frattempo, se vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Music to Play in the Dark sui 105.250 di Radio Blackout. E dicevo, uscito anche questo a inizio giugno, è il nuovo EP dei Suicide Inside, progetto parallelo agli Ambassador 21. Il nuovo EP si intitola Tomorrow. Da questa andiamo a sentire la canzone che si intitola I Feel I Will. Questi sono i Suicide Inside.

Suicide Inside dall'EP Tomorrow, questa è la I Feel I Will. Rimaniamo sempre in ambito elettronico, passiamo però a qualcosa di un po' più diverso, un po' più techno. Era uscito a inizio anno, e io non lo sapevo, un 12 pollici EP di Catatonic Silenzio, il progetto di Maria Chiara Troianniello, uscito per una etichetta che si chiama Lysergic Induction Forge, che è una etichetta formata da da quattro individui chiamati Ernesto Bellicini, Marco Baroncini, Andrea Filippo Giorgi e Sergio Chiavi. Baroncini ad esempio ha anche un altro, anche un'altra etichetta. Sergio Chiavi ha un negozio di dischi giù a Lecce. E niente, questa EP si intitola Acid Foundation e noi ci andiamo a sentire il pezzo che si intitola Velvet Dweller, e dopo ce ne sentiamo un altro intitolato Dubbing Acid. Questo è sempre Music to Play in the Dark sui 105 e 250 di Radio Blackout.

E siete sempre all'ascolto di Radio Blackout 105-250, il sito dove potete trovare podcast e anche le dirette su internet, www.radioblackout.org. Siamo arrivati al pezzo finale e lo facciamo in maniera abbastanza decisa e dura, grazie a Mick Harris. Il primo di maggio ha fatto uscire sulla sua pagina Bandcamp una nuova uscita per il progetto Blair Waite Units, è la terza uscita, quindi BWU 3, e That Were Said il titolo dell'album, e noi da questo ci andiamo a sentire il pezzo che si intitola Head. Questo è Mick Harris con BWU 3.

E questo era il pezzo finale, Mick Harris, quindi dal progetto BWU o BWU, e il pezzo era Head, questo dicevo è il pezzo finale. Non mi resta che augurarvi una buona notte col Blecchino e noi ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio a tutti e tutte e ciao da Maurizio. Ciao ciao.

0: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.
1: Still have PTSD from the 10.

Nelle gelide acque del Mare del Nord galleggiano numerose stazioni radio a bordo di immense navi, ma una, in particolar modo, le travalica tutte. Quella disposta a passare il pop e il rock tutto il dì e tutta la notte.

a rendere ancora più variegata la ciurma di pirati radiofonici sarà il cosiddetto figlioccio o figlio di Dio. In un ambito lavorativo nel quale, stando ai merdosi ostracisti, non si potrebbe neanche pronunciare la parola con la F. Ma ai compagni non può fregare di meno di ciò. Fanculo.

nel giro di poco ecco arrivare le fanciulle sulla barca, che, ahimè, finiranno quasi tutte tra le braccia di Marco della Mezzanotte, affinché esse ne possano gustare il miele.

E come se non bastasse, le magagne sono pronte a palesarsi nell'ombra. Il tutto ad opera di due uomini, uno dei quali risponde al cognome di Picciu, ma all'inglese. Un cinguettatore professionista.

ma arriva, quantomeno, una splendida notizia per uno dei pirati. È tempo di andare a festeggiare nei pub al ritmo di sesso, droga e rock and roll.

O almeno buona notizia, pareva. Ma si è rivelata tutt'altro che tale. Come si può essere così crudeli?

per infliggere una punizione a uno dei peccatori, occorre sfidarsi su una torre e stabilire sulla cima chi sia coniglio o meno.

Nel frattempo, l'opposizione ha concretizzato l'inculata legale. Si è diventati da un momento all'altro fuori legge.

difatti, nel momento faccia a faccia con la morte, ove i potenti lasciano crepare, che la collettività e il popolo dimostrano la loro di potenza, quella più forte di tutte, in questo caso quella dei lavoratori sul mare.

وقع مني جلدي وقع مني

you start coming.

Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un'emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.